0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Dal telescopio all'universo femminile, scrivo fine in un secondo.

se sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: Abbiamo parlato della telecamera, nome inventato, il dispositivo però qualcuno l'ha ideato in qualche modo. Due telecamere praticamente, sì, messe vicino, con una faccia di bambola, un volto, insomma, in modo che le due telecamere ricordino due seni. Così i ladri si distraggono, mettono il volto in camera, a favore di camera, e vengono poi facilmente riconosciuti. È un escamotage per fregare i ladri. Io l'ho trovato geniale, quindi si aggiudica il genio della settimana.
1: Pensa, anche il ladro che ha appena compiuto un grande furto in questa villa vede due seni, si distrae.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi ha pianificato, no? Tutto,
0: ma in effetti
1: il,
0: perché
1: il furto.
0: Sembrano due tette appese, dice,
1: no, infatti
0: dove
1: non riesco
0: finito
1: a trovare la foto, ma forse l'abbiamo detto, l'hanno tolto. Perché, vabbè.
0: Comunque, andiamo ai messaggi. Carla ci dice: quindi il trucco è semplice, ti fermi a guardare perché ti sembra strano, intanto sei già stato ripreso in faccia. Sì. Geniale, ma inquietante.
1: Beh,
0: Carla, sì, inquietante.
1: È inquietante, inquietante.
0: No, forse inquietante lei intendeva, forse lei ha trovato la foto, perché in effetti non è, cioè, sembra un po' un robot.
1: Beh, no,
0: una robotta,
1: robota con
0: una
1: i seni,
0: una robota, sì, distopica. Fabrizio dice: in pratica non è la telecamera che ti segue, sei tu che finisci per darle il tempo di studiarti bene. Ribaltamento totale, vero anche questo,
1: vero.
0: Ma infatti lo scopo è geniale, ecco,
1: certo,
0: perché si sono aggiudicati questo premio, che voi siete d'accordo o meno. Ma poi tutto inventato, nome inventato, premio inventato,
1: tutto
0: decido io nel mio mondo immaginario.
1: Sì, sì, sì, va bene.
0: Andiamo da Giovanna e concludiamo con: immaginatevi il ladro che passa sotto la telecamera e dice: ma che cos'è questa roba? E poi scopre che era esattamente quello il piano, cioè farlo restare lì un secondo di troppo per autofregarsi. Eh sì, vuol dire che funziona, però.
1: Ma certo che funziona, ma tu vedi due seni così in mezzo
0: che
1: all'aria,
0: ti puntano.
1: Ma certo che li guardi, dai.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Alessandro mi è diventato improvvisamente pudico, non riesce a dire la parola tette.
1: Andiamo. Capezzolo, tette, che settimana, che è
0: come,
1: stata.
0: Come i bambini, culo, cacca,
1: tette,
0: cacca.
1: Culo, cacca, capezzolo, tetta.
0: Screggia, basta.
1: Beh.
0: Andiamo avanti,
1: sì.
0: E concludiamo alla stragrande,
1: sì.
0: Con un momento molto divertente, ma anche dolce. Recensioni dei neonati.
1: A proposito di bambini, infatti.
0: Per il capitolo hashtag flop and roll, ci siamo immaginati martedì, se non sbaglio, cosa direbbero,
1: il bambino,
0: cosa scriverebbero i bambini se potessero fare delle recensioni su questa vita, sul pianeta Terra e sulle persone che li circondano. Molto divertente.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora. Fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor.
1: Sì, okay? Sul pannolino,
0: su
1: il lettino.
0: Varie cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora, cominciamo con... Allora, intanto, appunto, il point of view, il POV, è: sono sulla terra da un mese e mezzo, ecco la mia recensione della famiglia.
1: Bene.
0: Ah. Ok? Mamma, 9 su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire e lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me ne accorga.
1: Ah, carina, carina.
0: Poi abbiamo papà, attenzione, 8 su 10.
1: Dai.
0: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io,
1: vabbè,
0: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
1: Eh sì, probabilmente anche tu. E lui deve fare più che un papà l'artificiere.
0: Poi abbiamo fratello.
1: Fratello
0: 12
1: maggiore.
0: Su 10. Il mio fan numero 1. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumoroso, invadente, travolgente. Però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
1: che
0: della famiglia.
1: Che bella questa cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è l'invidia del primogenito. In questo caso
0: piccoli,
1: no.
0: Piccoli no.
1: È vero, è vero.
0: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
1: Certo.
0: Atena in questo caso, gli abbiamo dato un nome immaginario. Sì. Atena 9 su 10,
1: bene.
0: Servizio di sicurezza
1: più
0: privato.
1: Del papà. Più del papà. Il cane, per adesso il papà è l'ultimo,
0: cioè,
1: in classifica.
0: Cioè abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
1: Sì, sì.
0: Poveri papà, che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato, non richiesto ma apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno, che giustamente
1: certo,
0: si gira, c'hanno i turni. Perde punti per il russare notturno. Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici.
1: Carina.
0: Molto
1: Atena.
0: Bello, molto bello. La struttura. La struttura. La struttura 10 su 10, riscaldamento incluso, room service attivo notte e giorno,
1: certo.
0: Personale sempre reperibile, niente bollette, niente pensieri, tutto compreso. Il servizio notturno è un po' caotico, ma si stanno impegnando. La sicurezza è garantita da un cane che russa, ma giura di essere sveglio. Confermo il soggiorno a lungo termine, anzi, a questo punto, a vita.
1: Carino. Amo

0: come dire, Radio Show giunge al termine, non solo questa puntata ma l'intera settimana. Lo posso dirti che con hashtag flop and roll le recensioni dei neonati mi è venuto in mente un film fantasmagorico.
1: Ah, beh.
0: Dillo, sì. Dillo.
1: Senti chi parla.
0: Bellissimo.
1: Infatti io quando ne abbiamo parlato, credo fosse martedì, sì, ho pensato subito a Senti chi parla.
0: Sì, perché è un'idea geniale, cioè sì, un'idea molto semplice, ma in realtà geniale, mai nessuno l'aveva fatta ancora.
1: Che poi non mi ricordo il doppiatore del bambino del film originale, in Italia era Paolo Villaggio.
0: Infatti stavo dicendo Fantozzi.
2: Oh, ma cosa vuole questo?
1: Sì, sì, sì. Però non mi ricordo, adesso mi pare Robin Williams, però... Adesso
0: del cane?
1: Lo scopriamo.
0: C'era anche un cane?
1: Ah, nel capitolo 3 c'erano anche i cani.
0: Vedi.
1: Nel capitolo 3 c'erano i cani ed erano in italiano sempre, sì. Renato Pozzetto e Monica Vitti.
0: Tanta roba.
1: Poi c'era anche la seconda parte dove c'era la sorellina.
0: Bello, bellissimo. E rivisitazione, diciamo, di Senti chi parla 2.0, secondo me, in versione animata, è stato Baby Boss. Altro però cartone animato, che è molto divertente, che insomma fa vedere un po' come si riorganizzano dietro le quinte i neonati.
1: Lo sai chi lo faceva il bambino invece? Bruce Willis. Pensa.
0: Ma pensate. Bellissimo. E il comedy ci regala sempre delle belle perle, anche solo per l'ispirazione, dove vaga la mente, i ricordi e le cose. E che dire, niente, dobbiamo però fare una pausa adesso, quindi domenica riposino, caro Alo.
2: Riposino.
0: Ah. Torniamo quindi con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con
2: Alessandra Bellotti.
0: E lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, buona domenica.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 2:59. 2 RM.

0: Ma calma,
1: io vi do una legnata.
0: No, ma veramente, ragazzi, ma io non posso. Ma perché?
1: Ma perché l'uomo tromba di nuovo? Adesso...
0: Ma è sabato mattina
1: e sono le 7.
0: Cioè, ci mancano anche i bersaglieri la mattina. Ma... Buongiorno a tutti, da Fabio Meri, Walter di Sì.
1: Buongiorno, buongiorno, sì.
0: Cominciamo la nostra trasmissione, il recap del sabato alle 7 del mattino. So che è presto, so che c'è poca gente che si sveglia a quest'ora. Però
1: e che pochi li abbiamo fatti morire di infarto.
0: È così, ragazzi. Va bene, visto che non c'è più niente, neanche la base sottofondo, vi diamo... Che possiamo augurare? Che vi divertite?
1: Vediamo.
0: Vediamo una sveglia così.
1: Sì, esatto.

0: Ma... lo so, ragazzi, ma la nostra regia ogni tanto fa follie. Alcuni studenti universitari hanno fatto discutere dopo aver giocato a freccette. Il problema è che hanno usato un bersaglio,
1: sì,
0: l'immagine della premier Giorgia Meloni.
1: No, vabbè, dai, ragazzi, non si fa.
0: Episodio finito rapidamente in centro di polemiche infinite.
1: Ma chissà come mai, vero?
0: Esatto.
1: Ma in effetti è un caso che riaccende il tema dei limiti della protesta nelle università italiane, quindi dove, fin dove può arrivare la libertà di espressione e quelle, quale deve essere il rispetto delle istituzioni, con possibili provvedimenti disciplinari, ma era ovvio.
0: Ah, ti possono dare una multa, ti possono buttare fuori dalla scuola?
1: No, vabbè, magari buttare fuori no, però insomma poi ai prossimi esami, cioè, magari voi, la vedi un po',
0: cioè, voi
1: un
0: lì
1: po'
0: siete,
1: grigio, diciamo.
0: Esatto, voi lì siete in cortile, cosa avreste fatto? Cioè, vedete questi scemi qua che tirano le freccette alla Meloni? Cioè, state lì a guardare come degli impavidi, no? Dite almeno di smetterla, non lo so.
1: Ma sì, ma infatti, dai.
0: Cioè, li avreste affrontati voi, amici a casa? Cioè, uè, te, basta lì, togli la Meloni, non c'entra niente.
1: Ma no, ma infatti.
0: Ma poi, ragazzi, poi immagina che tutti col telefonino a riprendere, buttare sui social l'immagine, quelle cose lì.
1: Ecco, in effetti potrebbe essere, anzi è successo sicuramente questo. E non è nemmeno la prima volta. Pensate che in diverse proteste studentesche in Europa proprio sono stati usati simboli o immagini di leader politici proprio come forma provocatoria.
0: Vabbè.
1: E hanno spesso trasformato gli episodi locali in casi mediatici nazionali.
0: Sì, vabbè, Trump e gli altri hanno sempre fustigati sulla, vabbè, pubblica piazza, no?
1: Lui poi alla fine però, voglio dire.
0: Vabbè, studenti, fate i bravi, se potete. Put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: E adesso...
1: Ma cos'è il Signore degli Anelli sta cosa?
2: Non so, sono molto di Irlanda.
1: Sì, è una notizia, per, cioè, tutto questo per darvi una notizia che sembra raccontare un cambio di rotta. Sempre più cittadini statunitensi stanno cercando un passaporto irlandese come alternativa al passaporto americano.
3: Sì, completamente.
1: Ma qui c'è un vero boom di richieste, ragazzi. Scappano tutti, sì, dagli Stati Uniti.
3: Sembra davvero che siano impazziti, ma dovete sapere che gli americani che hanno cittadinanza irlandese tramite che hanno origini irlandesi possono ottenerle la cittadinanza.
1: Quindi
3: anche... dal 2025 sono aumentate fortemente proprio le domande del passaporto irlandese, fino al 63% e quasi 19.000 richieste registrate in un solo anno.
1: La miseria, cioè 19.000 persone hanno chiesto il passaporto irlandese?
3: Sì.
1: Ma che grande affare in Irlanda che hanno.
3: Sì,
1: la procedura passa dal Foreign Brit Register, appunto quelli che stanno registrando, che consente a chi ha origini islandesi di accedere alla cittadinanza e poi al passaporto europeo, spesso usato come secondo documento. Ah, quindi tu fai il giro dall'Irlanda, turna de key e poi entri
3: poi
1: in Europa così.
3: Altri. Sì. Beh, alla fine non hanno fatto altro che ricopiare un fenomeno già in voga durante la Brexit, quando migliaia di britannici hanno fatto domanda per il passaporto irlandese sempre per continuare a muoversi liberamente nell'Unione Europea.
1: Se state cercando lavoro, chiedete informazioni alla Foreign British Brit Register.
3: Sì, ma è piccola
1: sicuramente,
3: l'Irlanda,
1: esatto, sicuramente avete da fare un paio di passaporti, sicuro.

0: Ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: Energia Venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ma ci siamo.
1: Ma perché ogni volta sta cosa?
0: Non so, ma è veramente angosciante.
1: Sì.
0: Vabbè, pensate che se vi perdete in città e finite in una zona molto architettonica.
1: Vabbè, fin lì
0: può succedere, però se siete a Taiwan poteste finire in una zona fatta con tutta edifici a forma di disco.
1: Di disco.
0: Sono tanti dischi volanti.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Tra l'altro è anche un posto abbandonato, quindi chissà che angoscia con sta musica, va così.
1: Sì, vabbè, non mi ci vedrete mai. Comunque, vi stiamo parlando del caso delle Sanzi UFO Houses. Riguarda quindi un progetto di resort, pensate doveva essere un resort turistico, costruito tra la fine degli anni 70 e il 1980, ma non è mai stato completato e quindi le strutture a forma di dischi volanti sono vuote.
0: Quindi quello è il resort dei dischi volanti.
1: Esatto.
0: Che angoscia.
1: Sì.
0: Era stato pensato come villaggio turistico, ma anche fare le ferie nei dischi volanti non è che mi piacerebbe tantissimo. È stato abbandonato dopo problemi economici e logistici e è diventato nel tempo una delle ghost town più famose dell'Asia, quindi è anche visitabile.
1: Sì, è anche visitabile. E non solo, ovviamente, nel corso degli anni sono nate le solite tante leggende intorno a questo sito. Sì, che va dalle storie di incidenti in fase di costruzione fino ai presunti racconti paranormali che hanno alimentato il mito degli UFO houses per decenni.
0: Io ve l'ho detto, non scherzate con gli UFO, neanche costruendo città.
1: No, ma basta non andare lì.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: The more you hear it, the more you feel it.

0: a casa. Ci siamo.
1: Ma cosa? Ma che cos'è? Perché, amici a casa, è successo sta cosa? Siete sempre su WRN Radio, non è una radio strana questa qui?
2: No.
1: Perché il Dipartimento della Sicurezza Interna, in questa funzionaria degli Stati Uniti, è stata accusata di avere un profilo su siti di incontri.
3: Ok. Scusa, rido perché per un attimo ho avuto l'impressione che tirassi fuori la pochette. Ma
1: sì, questo.
3: In effetti la protagonista è una sottosegretaria alla sicurezza interna degli Stati Uniti, cioè, ragazzi, quindi non una persona qualsiasi, ed è stata sospesa dopo la scoperta di questo presunto account sulla piattaforma di Sugar Dating, quella dove praticamente chiedi regalini, fai relazioni, insomma un po' di
1: cose. Io pensavo YouPorn, no?
3: Cosa YouPorn? Esagerato.
1: Ossia addirittura Pornhub, no?
3: Ma addirittura, ma no, insomma, la sottosegretaria.
1: Comunque la vicenda coinvolge l'amministrazione americana e apre interrogativi sulla sicurezza. Ma che interrogativi, se questa si è fatta un profilo erotico?
3: Eh sì, però...
1: Reputazione e vita digitale dei funzionari pubblici vanno controllati, quindi l'immagine interna deve essere chiarita, cioè bisogna stare attenti ai fatti, ragazzi.
3: Ma sì, infatti non si può, cioè non possono essere così espliciti in effetti. Comunque non è la prima,
1: altro.
3: Ce ne sono stati tanti di funzionari governativi che praticamente hanno fatto più o meno le stesse cose e sono stati segnalati da ex partner addirittura, e quindi sono
1: indagine federale lì.
3: Bravo, esatto, indagini federali.
1: Je t'aime. Chissà che profilo avrà questo funzionario.
3: Ma andiamo a scoprirlo.

0: non possiamo non concludere la trasmissione con la nostra sigla di chiusura.
1: Ma sì, effettivamente.
0: Ormai è diventato ufficiale e lui guadagna solo con noi.
1: Ma pensa un po', continua a guadagnare con noi.
0: Continua a guadagnare con noi, esattamente. Chi è?
1: Lui.
0: Lui, sempre lui. Ma canta anche in francese. Adesso è in francese, canta. La nostra sigla di chiusura, grazie di averci ascoltato in questo sabato brillante e divertente. Il nostro Julio ci dà il saluto definitivo per la chiusura della settimana. Ci risentiamo lunedì alle 10.
1: Mi raccomando, puntualissimi qui a This Time su Guerrone Radio. Per il momento e solo per il momento, Fabio Meli e Walter Di Sì vi augurano una fantastica domenica. Ciao a tutti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato. Oggi è il 9 di maggio, cari amici. Siamo arrivati anche alla fine di un'altra nuova settimana. Io sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Come state? Cosa state facendo in questo sabato? Beh, fatecelo sapere come già fate tramite i vostri messaggi. Con noi oggi tornerà Lorenzo e si parte con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio e poi si va dritti in televisione con la nostalgia del passato. Parleremo del gioco del 9 e ancora la parentesi dedicata al cibo, che quella non può mai mancare. Avete mai sentito parlare di uova alla Giova? Sì, stiamo parlando proprio di uova che sono state brevettate tra virgolette dal grande cantante Lorenzo Giovanotti. Tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte nel sabato.

0: Diamo il via insieme a questo sabato 9 di maggio qui a Verdi Bianchi Rossi. Siamo nel fine settimana, siamo nel weekend. Io sono Francesca Romana, con me c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Nonché conosciuto per essere noto agendologo,
1: tuttologo, sì, sì,
0: espertologo di praticamente tutto. No, sto scherzando. E partiamo quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio.
1: 1848 finisce la battaglia

0: 1978 viene ritrovato.
1: Quante cose abbiamo in questo 8
0: cose,
1: maggio?
0: Ne mancano soltanto due. Venne ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro e venne ritrovato a Cinisi il cadavere di Peppino Impastato. Concludo col 97, un proiettile colpisce la studentessa Marta Russo all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
1: Passiamo invece ora ai compleanni, chi spegne le candeline in questo 9 maggio. Tra l'altro voglio fare una piccola parentesi su un cantante, lui è un rapper napoletano, un artista a 360 gradi che ha dedicato proprio una canzone a questa data. Stiamo parlando di Liberato, andatela a sentire, la sua canzone che appunto si chiama 9 maggio. Ci sono varie leggende, però compleanni Lore.
0: Ha compiuto gli anni, ne abbiamo anche parlato qui, Francesco Baracca, asso dell'aviazione e ideatore del simbolo del cavallino, mentre San Pacomio, Santa Isaia e Santa Luisa.
1: Questi sono i santi del giorno.
0: Concludiamo col proverbio: né di maggio né di magione non ti levare il pelliccione, ovvero non sottovalutare maggio.
1: Eh sì, però la pelliccia secondo me è quella ecosostenibile, ovviamente, non fatta con le vere pelli di animale, quella la possiamo mettere già in cantina con tutto l'invernale.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: I primi messaggi che arrivano proprio da voi, ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo sabato. Io sono Francesca Romana, con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi leggiamo tutti, come sempre, questo ricordatevelo. Abbiamo scelto però i messaggi di Gigi e di Gaia, che salutiamo. Ciao Gigi e ciao Gaia.
2: Gigi ha scritto: ho letto tutto di Pirandello e se è personaggio in cerca di autore, per me resta il suo capolavoro. E l'ho letto recentemente, mi è molto piaciuto, però devo dire che porto nel cuore personalmente il Fu Mattia Pascal e
0: bello.
2: Uno Nessuno e 100.000. Pirandello, dove caschi bene.
0: Sì, è molto bello anche il fatto che Pirandello venga insegnato ai più giovani, cioè nel senso
2: vero.
0: Che all'ultimo anno, ovviamente quando si ha una maggiore maturità, non quando si è più piccoli, ad esempio le medie, però all'ultimo anno, per chi ci arriva con il programma, magari c'è qualche ragazzo che in questo maggio appunto starà studiando proprio Pirandello in letteratura italiana.
2: Gaia invece ha scritto: quel 9 maggio 78 è la data simbolo degli anni di piombo. Capisco perché sono stati ritrovati, come abbiamo già detto prima, i cadaveri di Aldo Moro e di Peppino Impastato, e pensare che quest'ultimo ovviamente passò in secondo piano perché Aldo Moro era stato ritrovato lo stesso giorno.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torna un momento, quello della nostalgia, perché sì, il sabato va così. Si torna indietro nel tempo e parliamo di televisione del passato, perché ci sono tanti game show a cui siamo particolarmente affezionati, La Ruota della Fortuna e tanti altri, ma oggi voglio parlarvi di un format che si chiama Il Gioco del 9 e tra pochissimo appunto ci sarà con noi Lorenzo che ci spiega tutto. Le regole sia del passato che del presente. Solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel weekend, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi. E beh, torna il momento nostalgia che riguarda l'Italia. Ci affacciamo su uno spettro molto ampio di tempi e di periodi. Ancora ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in televisione, cioè nel senso non noi.
1: Non ancora.
0: Figurativamente, parliamo di TV del passato e di quei momenti che ci sono rimasti impressi nella mente, che vorremmo magari tornassero oggi.
1: Esattamente, parliamo del gioco dei nove, che andava molto in voga negli anni 90, condotto prima da Sandra e Raimondo, coppia storica, poi da Gerry Scotti, poi successivamente è stato ripreso negli anni 2000 da Enrico Papi e pochi anni fa invece da Savino sul 9 però.
0: Nicola Savino.
1: Esattamente. Che cosa consisteva questo gioco? Intanto partecipavano 9 VIP. 9 VIP che si mettevano praticamente, è presente il Tris.
0: Sì.
1: Esatto, si mettevano tipo in questa costruzione di Tris.
0: C'era qualcuno che faceva la testa e qualcuno la croce?
1: No, praticamente c'erano dei concorrenti che dovevano scegliere un VIP che stava all'interno di questo condominio, veniva chiamato.
0: Okay.
1: E il VIP raccontava poi un aneddoto. Il concorrente doveva scegliere se era vero oppure falso. Se era giusta la risposta, cerchio, altrimenti X.
0: Una sorta di caccia alla bufola.
1: Brava,
0: diciamo.
1: Bravissima. Poi praticamente nella prima manche vincevi 1 milione di lire, nella seconda 2 milioni se facevi Tris, nella terza 3 milioni. E infine, gioco spettacolare secondo me, praticamente divenivano portate 5 chiavi di una macchina e tu dovevi scegliere qual era la chiave che poi avrebbe acceso la macchina. E in quel caso avresti vinto la macchina.
0: Esatto, si portava a casa. Allora, devo esservi sincera, io non ho mai visto questo
1: gioco, neanche io.
0: Né la sua versione più aggiornata appunto con Nicola Savino. Però è molto interessante anche perché i VIP, parlando di nostalgia, hanno sempre degli ottimi ricordi e degli ottimi aneddoti da raccontare.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e torna il momento dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, perché siamo andati un po' a scavare un po' un momento nostalgia che c'è sempre durante il fine settimana. Abbiamo scelto una combo al femminile, Giulia e
1: Sara.
0: E Sara, che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Sara, perché prima abbiamo parlato di un format televisivo, un quiz show che in precedenza era stato messo proprio in piedi da Sandra e Raimondo, portato poi avanti anche in tempi più recenti da Nicola Savino, e c'erano i VIP al centro di tutto. Non era il Grande Fratello, eh?
1: No, esatto, assolutamente no. Giulia ci scrive: ricordo che in una puntata dei Simpson tra i VIP c'era anche Homer. Ricordo benissimo questa puntata perché Homer riesce a fare la partita perfetta a bowling, mettendo praticamente, cioè buttando giù tutti i birilli, diventa un VIP e partecipa a questo gioco.
0: Ah, quindi è un format che viene dall'America.
1: Esattamente, viene dall'America. Okay. E Sara invece ci ha scritto: bel programma, ma devo dire che ho sempre preferito La Ruota della Fortuna, e anche oggi la seguo sempre, e devo dire sono tra quelli, sono come Sara, cioè io tutti i giorni non mi perdo La Ruota della Fortuna.
0: Gira la ruota, yeah. No, aspetta, quello era un altro.
1: È la stessa cosa però, stesso programma.
0: Vabbè, comunque questa è la canzoncina che ci riporta ancora al momento nostalgia che il sabato non può mai mancare.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800...

0: 42 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

Dulcis in fundo, si dice in questi casi. Arriviamo quasi alla fine di una settimana insieme, perché anche nel sabato ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, e ci sarà anche Lorenzo, che ci porta in tavola, metaforicamente parlando, una pietanza di un artista. Avete mai sentito parlare di Uova alla Giova? Ecco, lui sui social sta sdoganando delle ricette, e quindi non solo buona musica, non solo grandi concerti, tra l'altro tornerà quest'estate in tour anche nel nostro paese, e immagino proprio che a colazione, oppure a pranzo, la cena meglio di no, però mangerà delle uova alla Giova, e scopriamo insieme la ricetta qui a Verdi, Bianchi e Rossi. It takes my time.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: E questo è il suono del sabato del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Ben ritrovato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario, eclettico, anticonformista. Lui è un cantante, un artista, ma ha tanto da insegnare anche per quanto riguarda il mondo del cibo, diciamo così, e del cibo originale. Tempo fa ho visto che proprio Lorenzo Cherubini, conosciuto anche in arte come Jovanotti, aveva pubblicato una ricetta, un tutorial su come mangiare del glicine fritto. A sua detta, tra l'altro, era anche molto buono, ma noi abbiamo anche un'altra ricetta by Giova oggi.
1: Esattamente, Fra, ovvero le uova alla Giova. Intanto diciamo subito una cosa: la creatrice è la sua chef, ovvero Maria Vittoria Griffoni, che si occupa appunto di farlo mangiare bene, di farlo stare bene, un po' come gli atleti, no? I cantanti comunque devono stare bene per performare.
0: Non solo, lui è un ciclista e
1: esatto.
0: Leggevo che farà delle tappe del tour italiano quest'estate e lui da tappa a tappa si sposterà con la sua bicicletta, quindi sotto un certo punto di vista anche lui a modo suo è un atleta.
1: Esattamente, e queste uova sono cotte al forno o in friggitrice ad aria per circa 10 minuti e il risultato sono queste nuvolette proteiche soffici all'interno e dorate fuori. Su TikTok praticamente è esploso questo video, addirittura
0: confermo.
1: 7 milioni di visualizzazioni per un video e soprattutto nel 2025 è stata una delle cose più cercate su internet. Cioè, dopo,
0: come
1: che
0: si
1: ne so,
0: fanno le uova alla
1: bravissima,
0: Giova?
1: Bravissima, dopo Lucio Corsi o perché Sarkozy è finito in carcere, le uova alla Giova, spettacolare. E non solo, come dicevi tu, lui è anche un ciclista e si è fermato una volta in un hotel dove si è soffermato appunto lì in cucina gli hanno chiesto il segreto di queste uova. La chef ha rivelato questo segreto che ormai praticamente questa ricetta è diventata un cult, possiamo dire.
0: Un po' di dominio pubblico.
1: Esatto.
0: Che poi comunque sono delle uova fatte al forno o in friggitrice. Non è molto complicato,
1: no.
0: Però il fatto che siano delle uova alla Giova, insomma, già di per sé dice tutto. Sono cresciuto.

Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre io vi ringrazio, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Oggi, ripeto, è 9 di maggio, io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 5 e 58 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 9 maggio. Ariete, si preannuncia una giornata estremamente positiva. State vivendo una fase intensa per il lavoro e per l'amore. Pensate anche agli amici. Toro, non sarete di ottimo umore e farete fatica ad affrontare gli impegni della giornata perché vi sentirete stanchi. L'amore può essere la vostra valvola di sfogo ideale. Gemelli, fortunatissimi nuovi incontri. Chi è alla ricerca di un nuovo amore può sperare in un colpo di fulmine. Se potete, prendetevi una pausa lontani dai soliti luoghi, partite. Cancro, senza la luna opposta, tornate ad essere ottimisti, specie per quanto riguarda il lavoro, Mercurio offre occasioni d'oro. In amore c'è sempre qualche piccola tensione. Leone, un po' pensierosi a causa della luna contraria, non sarete capaci di mantenere alta la concentrazione e qualcuno ve lo farà notare. In amore basterà tenere a freno la permalosità. Vergine, il periodo presenta ancora qualche difficoltà in famiglia e in amore, ma voi ora sembrate avere la soluzione giusta per ogni problema. Cercate di organizzare al meglio il fine settimana. Bilancia, la bella luna vi aiuta a mantenere ottimi rapporti con i vostri familiari e il partner. Si preannuncia un fine settimana emozionante. Venere può farvi vivere un'avventura in amore. Scorpione, sarete molto nervosi a causa della luna difficile e starvi dietro non sarà semplice per nessuno. I rapporti con gli altri risentono di una irrequietezza di fondo. Sagittario, l'amore è diventato all'improvviso il vostro tallone d'Achille. Non sapete bene come comportarvi in una situazione che vi vede sull'orlo di una crisi. Dovete solo cercare di non esasperare i problemi. Capricorno, più che guadagnare vi piace spendere. Non volete rinunciare alle cose che vi piacciono o ad oggetti che rappresentano uno status symbol. L'amore vi lascia un po' perplessi. Acquario, la luna vi rende affascinanti. I single possono sperare in una nuova conquista. Avete la tendenza a prendere tutto con superficialità. Sul lavoro questo può diventare un limite. Pesci, la luna può provocare qualche discussione nelle coppie di vecchia data ed alimentare delle illusioni nei più giovani. Non perdete mai la lucidità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.

0: ma calma,
1: questo che passa, io vi do una legnata.
0: No, ma veramente, ragazzi, ma io non posso. Ma perché?
1: Ma perché l'uomo tromba di nuovo?
0: Adesso... Ma è sabato mattina!
1: E sono le 7.
0: Cioè, ci mancano anche i bersaglieri la mattina. Ma... Buongiorno a tutti, da Fabio Meri, Walter di Sì.
1: Buongiorno, buongiorno, sì.
0: Cominciamo la nostra trasmissione, il recap del sabato alle 7 del mattino. So che è presto, so che c'è poca gente che si sveglia a quest'ora. Però
1: e pochi li abbiamo fatti morire di infarto.
0: È così, ragazzi. Va bene, visto che non c'è più niente, neanche la base sottofondo, vi diamo. Che possiamo augurare? Che vi divertite.
1: Vediamo
0: una sveglia così.
1: Sì, esatto.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Cominciamo la puntata di oggi, come vi abbiamo anticipato poco fa, ben ritrovati qua di Stein con Fabio Meli e Walter DC. Parliamo di Nicolas Maduro, perché a quanto pare, quando è successo tutto il patatrac, il blitz in Colombia, sì, è successo che qualcuno aveva scommesso nelle scommesse, clandestino, quello che sia, sulla cattura di Maduro. Così.
1: Ma come?
0: Cioè, lo sapeva addirittura molte, molte ore prima che succedesse.
1: Ma non si doveva sapere, ma dai.
0: Non lo so, non so come mai. E quindi queste informazioni privilegiate, amici a casa, ci sono state fornite.
1: Ma voi immaginate a questo punto di essere a casa, giocate online, puntate forte su un evento geopolitico a caso, magari la cattura di Maduro, vi ritrovate con oltre 400.000 dollari nel cash e la polizia vi bussa alla porta. Voi cosa fareste?
0: Cioè, com'è stata la scena?
1: Pronto? Esatto. Aprite polizia.
0: Aprite polizia. Come, ragazzi, ma non è possibile. Un soldato delle forze speciali americane, un certo Gannon Ken Van Dyke, che sembra un po' di origini olandesi, è stato arrestato così. Signor Van Dyke, venga fuori, perché guardi che secondo le accuse ha usato informazioni segrete sull'operazione per scommettere e incassare 400.000 dollari. Cioè, lui sapeva, ma è andato là, visto che tanto doveva essere tra i protagonisti, c'è che scommetto che lo catturano.
1: Ma così è facile, però.
0: Si gioca ti piace giocare facile, quella roba lì.
1: Esatto, e questo ha aperto un caso ovviamente sui mercati di previsione, quindi quelli che permettono di puntare su eventi politici globali. Però il rischio di insider trading con dati riservati sta spingendo le autorità e le piattaforme a rafforzare i controlli.
0: E cosa fai? Che controlli fai, scusa? Cioè, non è che puoi sapere che quello sa.
1: E poi invece l'hanno scoperto, vedi?
0: È un po' io so che tu sai che io so.
1: Ecco, bene.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: un argomento che non abbiamo mai trattato, almeno abbiamo trattato pochissimo qua this time. Si parla di fotografia, amici a casa. C'è un concorso che si chiama World Press Photo 2026 che ogni anno assegna un premio. Quest'anno è stato assegnato a una certa Carol Gazi, che ha raccontato di aver scattato in pochi secondi una scena diventata simbolo globale, dove si vede proprio una famiglia separata durante un centro migratorio, quindi una scena straziante.
1: Eh sì, è proprio una scena straziante, perché immaginate, la tensione è altissima, la famiglia che si divide e tutto questo che accade davanti agli occhi delle autorità e davanti ai vostri guardando la foto, proprio come se voi foste stati lì presenti.
0: Beh, io ho visto la fotografia, solo quello scatto lì rappresenta un film, è una roba così, una roba di questo tipo. La foto dell'anno di questa World Press Photo 2026 è Separated by Ice, appunto quella che vi stavamo dicendo proprio prima, è scattata da Carol Gazi, mentre tra i finalisti spiccano tipo un certo Saber Nuraldin per la crisi a Gaza e Victor G. Blue per un progetto sulla memoria in Guatemala. Però gli argomenti che vincono poi sono sempre quelli più importanti, no?
1: Sì, sempre quelli più tristi. Comunque questo concorso ha raccolto, pensate, oltre 57.000 immagini da 141 paesi nel mondo e ha premiato 42 fotografi. Tra i vincitori ci sono Mohamed Mehdi, Chantal Pinzi e Luis Tato, con reportage su crisi globali e cambiamenti sociali. E guarda un po', sempre cose tristi.
0: Vi consigliamo di fare un giro sul sito, ve lo do, www.worldpressphoto.org. Lì trovate tanti tanti scatti memorabili.
1: Andiamo a vedere, dai.

0: Continuiamo la nostra mattinata. A noi ci piace darvi anche consigli televisivi. Per esempio, non so se qualcuno di voi sta guardando la serie Euforia o Euforia, che è quella che parla di un gruppo di adolescenti tra dipendenze, identità e relazioni, con questa Zendaya protagonista, no? Nei panni di Rue.
1: E... una fantastica Zendaya,
0: ma
1: direi.
0: Ma tu stai guardando sta roba?
1: Sì, beh, lei è meravigliosa comunque.
0: Gli hanno dato anche un Emmy.
1: Due.
0: Bene, bravissima.
1: Gli hanno dati due.
0: Non l'ho mai visto.
1: Ricordiamo che intanto questa serie è prodotta dalla HBO ed è creata da Sam Levinson, e parla dell'adattamento di un format israeliano, praticamente si distingue per stile visivo, colonna sonora e temi espliciti legati alla generazione Z.
0: Quindi parla proprio della generazione di adesso, la Gen Z.
1: Sì.
0: Anche voi siete coinvolti da questa serie, cioè passate le notti a guardarvi Rue e i suoi amici, cioè vi immedesimate nelle loro feste, nei drammi, nelle loro scelte anche complicate, perché scorrono veloci come sui social, no? Le emozioni di questa serie TV.
1: Eh sì, decisamente. E pensate, Zendaya è diventata così la più giovane vincitrice dell'Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drama, proprio grazie a questa serie qua, a Euphoria, record che ha segnato la storia della TV recente.
0: Ma quanti anni avrà questa qua?
1: Zendaya è giovanissima.
0: Ah, sotto i 20 addirittura?
1: Beh no, sotto i 20 magari no, ma io direi un 25-28.
0: Quindi giovane. Vi invitiamo ad andarla a vedere, ma prima ascoltate la nostra musica.

0: WRN Radio.
1: Siamo solo anime perse, non so dirti neanche dove, come due strade diverse, ma nella stessa direzione, nella stessa direzione.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it

0: continua la nostra bella mattinata. Adesso vi diciamo una cosa abbastanza curiosa qui da WRN Radio. Questa è This Time con Fabio Meli e Walter DC. Lo sapevi, Walter, che è decollato un volo senza passeggeri?
1: Purtroppo è una notizia che ha fatto il giro del mondo proprio per la sua assurdità.
0: Ma cosa fa? È un volo della Ryanair.
1: Sì.
0: Quanto pare l'aereo è partito vuoto per essere riposizionato su un'altra tratta operativa. Vabbè, ma non succede, non lo fanno? Cioè sempre deve essere pieno l'aereo?
1: Avrebbe un senso che fosse sempre pieno, però un consumo di carburante così.
0: Il problema è che è partito, ma i viaggiatori, cioè erano a terra.
1: Ecco, vedi.
0: Sono rimasti giù. Come fanno?
1: Si tratta di uno dei cosiddetti voli fantasma. Sono voli che vengono utilizzati dalle compagnie proprio per motivi logistici, per manutenzione o addirittura, pensate, per mantenere gli slot aeroportuali. Non lo sapevo, ma se non continui ad atterrare nei vari aeroporti perdi lo slot.
0: Vabbè, non so, tu arrivi in aeroporto e guardi un attimino il tabellone, è deleted.
1: Oppure partito.
0: Landed è partito, mi sembra.
1: Sì.
0: Niente, così questi passeggeri sono stati lì un po' a aspettare, ma non hanno avuto nessun aggiornamento dall'aeroporto, sono rimasti lì.
1: Così, poverini, a guardare il loro aereo vuoto che decollava. Pensate che questi episodi però durante la pandemia erano abbastanza diffusi proprio perché molte compagnie hanno fatto comunque volare gli aerei vuoti, ma per non perdere i diritti di decollo e di atterraggio negli scali più trafficati.
0: Quindi tanti voli fantasma non ce ne siamo nemmeno accorti. Noi eravamo chiusi in casa.
1: Quindi.
0: Esatto.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: URN Previsioni Meteo.
1: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
3: l'autotrasporto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: ma cosa c'entra? Ma iniziamo la puntata così.
1: Ma poi sono tutti mariachi nello studio.
0: Ma non lo so. Ma perché sei andata via? Ma anche ma... loro, ma possibile?
1: No.
0: Ma dobbiamo parlare di voli, di...
1: Esatto. Quindi cosa c'entrano gli 883?
0: Non lo so, perché forse nord, sud, ovest, est, forse è per quello. Non
1: ah,
0: lo so.
1: Si va in tutte le direzioni.
0: E
1: capito.
0: Quindi il nostro regista ha deciso questa cosa qua. Comunque, se state preparando le valigie, amici a casa, adesso vi parliamo di questo volo Lufthansa. Sì. Preparatevi perché cambia tutto.
1: Ecco.
0: Vale. Il bagaglio a mano gratuito non è più garantito. E ci sono delle diverse tariffe dei voli di linea, appunto, per quanto riguarda la Lufthansa. Ve fanno pagare. Ve fanno pagare.
1: Ma io no, veramente non ho parole. Davvero, la compagnia tedesca ha appunto introdotto una revisione delle classi tariffarie con alcune opzioni light, quelle che includono solo un piccolo bagaglio personale, quindi una mutanda da poter mettere sotto il sedile, e servizi extra a pagamento. Sì. Extra è il bagaglio.
0: Ma cosa
1: quindi.
0: Porti? La pochette?
1: Sì, con una mutanda dentro.
0: Ma cosa fa? Che roba brutta. Quindi che fate al check-in? Dovete scegliere viaggio essenziale con uno zaino o aggiungere costi per portare il trolley in cabina? Cioè dovete fare questa scelta. Quindi, non è che hanno detto di no, cioè il trolley te lo puoi portare, però paghi un sacco di soldi.
1: Allora.
0: Beh, bisogna cambiare abitudini, ragazzi. Cioè.
1: È vero. Comunque, a quanto pare, il modello che ha preso la Lufthansa segue quello di tante altre compagnie europee. Proprio se barano sempre di più biglietto base dai servizi accessori, e questo per rendere le tariffe più flessibili ma anche più segmentate.
0: Senti, ma la regia ci sta segnalando che dobbiamo prendere un aereo, perché è 3 giorni che parliamo di aerei qua a VRN.
1: Sì, hai capito, ma tu la pochette ce l'hai?
0: No. Io, ma quindi? Ti pare che io sia un tipo da pochette?
1: No, hai capito, ma cosa fai? Ma, paghi un...
0: Ma vabbè, ma non di sicuro la pochette.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
2: Women are not without electoral and or political or.
3: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
1: This Time.
4: Don't nobody else make me feel like.

0: adesso. Ma cos'è, il Signore degli Anelli, sta cosa?
1: Sposta molto di Irlanda.
0: Sì, è una notizia. Cioè, tutto questo per darvi.

0: che gli americani che hanno cittadinanza irlandese tramite che hanno origini irlandesi possono ottenerle la cittadinanza.
1: Quindi anche
0: dal 2025 sono aumentate fortemente proprio le domande del passaporto irlandese, fino al 63% e quasi 19.000 richieste registrate in un solo anno.
1: La miseria, cioè 19.000 persone hanno chiesto il passaporto irlandese?
0: Sì.
1: Ma che grande affare in Irlanda che hanno!
0: Sì,
1: la procedura passa dal Foreign Brit Register, appunto quelli che stanno registrando, che consente a chi ha origini islandesi di accedere alla cittadinanza e poi al passaporto europeo, spesso usato come secondo documento. Ah, quindi tu fai il giro dall'Irlanda, turna the key e poi entri
0: puoi
1: in Europa così.
0: Gli altri. Sì. Beh, alla fine non hanno fatto altro che ricopiare un fenomeno già in voga durante la Brexit, quando migliaia di britannici hanno fatto domanda per il passaporto irlandese sempre per continuare a muoversi liberamente nell'Unione Europea.
1: Se state cercando lavoro, chiedete informazioni alla Foreign British Brit Register.
0: Sì, ma è piccola
1: sicuramente,
0: l'Irlanda,
1: esatto, sicuramente avete da fare un paio di passaporti, sicuro.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: a casa. Ci siamo.
1: Ma cosa? Ma che cos'è? Perché, amici a casa, è successo sta cosa? Siete sempre su WRN Radio, non è una radio strana questa qui?
2: No.
1: Perché il Dipartimento della Sicurezza Interna, questa funzionaria degli Stati Uniti, è stata accusata di avere un profilo su siti di incontri.
3: Ok. Scusa, rido perché per un attimo ho avuto l'impressione che tirassi fuori la pochette. Ma
1: sì, questo.
3: In effetti la protagonista è una sottosegretaria alla sicurezza interna degli Stati Uniti, cioè, ragazzi, quindi non una persona qualsiasi, ed è stata sospesa dopo la scoperta di questo presunto account sulla piattaforma di Sugar Dating, quella dove praticamente chiedi regalini, fai relazioni, insomma, un po' di cose.
1: Io pensavo YouPorn, no?
3: Cosa YouPorn? Esagerato.
1: O sea, addirittura Pornhub, no?
3: Ma addirittura, ma no, insomma, la sottosegretaria.
1: Comunque la vicenda coinvolge l'amministrazione americana e apre interrogativi sulla sicurezza. Ma che interrogativi, se questa si è fatta un profilo erotico?
3: Sì, però.
1: Reputazione e vita digitale dei funzionari pubblici vanno controllati, quindi l'immagine interna deve essere chiarita, cioè bisogna stare attenti ai fatti, ragazzi.
3: Ma sì, infatti non si può, cioè non possono essere così espliciti in effetti. Comunque non è la prima,
1: altro.
3: Ce ne sono stati tanti di funzionari governativi che praticamente hanno fatto più o meno le stesse cose e sono stati segnalati da ex partner addirittura, e quindi sono
1: indagine federale lì.
3: E bravo, è stato un'indagine federale.
1: GTM. Chissà che profilo avrà questo funzionario.
3: Ma andiamo a scoprirlo.

0: Anna.
1: E perché questi ricordi così dolorosi?
0: Ricordi dolorosi, questa della vittoria dell'Eurovision dell'Ucraina a Torino?
1: Sì, vabbè, stendiamo quello pietoso, dai.
0: Ma tu sai chi è, a proposito di Ucraina, Rinat Akhmetov?
1: No.
0: È un magnate ucraino.
1: Ecco.
0: È l'uomo più ricco dell'Ucraina, è proprietario di un gruppo industriale, si chiama System Capital Management. Di recente ha fatto parlare di sé perché ha acquistato quello che viene considerato l'immobile residenziale più costoso e più venduto della storia, ragazzi.
1: Ecco. Allora, adesso mi raccomando, sedetevi se siete in piedi, perché si tratta di un super attico nel nuovo quartiere di lusso Mare Terra, costruito a Monte Carlo, la famosa isola costruita da Alberto Di Monaco. E sono circa 2500 metri quadri di appartamento distribuiti su 5 piani con 21 stanze e vista sul Mediterraneo.
0: Ma cosa se ne fa?
1: E aspetta, però, il valore stimato è di circa 471 milioni di euro.
0: Vabbè, a parte che i soldi li ha, però dico, ma riempire 2500 metri quadri su 5 piani ci vuole un esercito, cioè mezza Ucraina deve abitare lì.
1: Ma perché? Cioè, stiano a casa loro.
0: Comunque la transazione è avvenuta tramite la sua holding SCM e rientra nella serie di investimenti immobiliari di altissimo livello che questo Akhmetov ha fatto negli ultimi anni in Europa. Se mi viene un dubbio che questi magnati, non so, alla fine stanno facendo un po' i furbi.
1: E beh, questi magnati intanto hanno fatto i furbi già dall'inizio, perché loro sono andati via dall'Ucraina ancora prima che tutto quello che sta succedendo scoppiasse, quindi tu figurati.
0: Quindi mi sta dicendo che quell'altro ha attaccato perché forse c'è qualcosa da portare via?
1: Ma se è attaccato in ritardo, però.
0: Ma esatto.
1: Ma non voglio dire, un caffettino a casa di Akhmetov? No.
0: Ah sì, tanto è lì vicino a casa tua.
1: Appunto, quindi. Dimmi.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: Siamo quasi in chiusura di puntata, siete sempre all'ascolto, magari non sapete cosa siete persi, gli UFO e quant'altro fino adesso.
1: Tanta ansia come sempre.
0: Pensate, per peggiorare la cosa, parliamo di un vulcano, cioè nel senso, avete mai messo i piedi sopra un vulcano? Siete mai
1: saliti?
0: Io non ci andrei neanche, non so, sull'Etna o sul Vesuvio.
1: Ma sul Vesuvio sì, li ho messi i piedi.
0: Però attenzione, perché tra l'Arderrello, l'Arderrello, che nome di paese è, il cavolo è, e il Monte Amiata, il sottosuolo nasconde un sistema geologico enorme e attivo. C'è un gigante sotto i piedi, ragazzi.
1: E te pareva. E hai detto bene, in effetti, nelle aree di l'Arderrello e del Monte Amiata sono stati pensati e individuati vasti serbatoi di magma a grande profondità, per fortuna.
0: Vabbè. Comunque, gli studi di geofisica e vulcanologia mostrano che il calore del magma alimenta il sistema geotermico toscano. Quindi si fanno i bagni, dai, i bagni termali. No?
1: Beh, sì, non solo, sfrutti il calore della terra per riscaldare le case.
0: Anche energia elettrica tramite impianti moderni e quant'altro.
1: Esatto. E pensate, oltretutto, l'Arderrello è considerata una delle prime aree al mondo dove l'energia geotermica è stata sfruttata industrialmente, proprio già agli inizi del Novecento, grazie alle emissioni naturali di vapore dal sottosuolo.
0: Oh, che bel castello, l'Arderrello.
1: Benissimo. Poesia distrutta proprio.

0: a venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Hasta un sogno.
1: Non possiamo non concludere la trasmissione con la nostra sigla di chiusura.
2: Mai sia, effettivamente.
1: Ormai è diventato ufficiale e lui guadagna solo con noi.
2: Ma pensa un po', continua a guadagnare con noi.
1: Continua a guadagnare con noi, esattamente. Chi è?
2: Lui.
1: Lui, sempre lui.
3: Oui, c'est vrai, je rêve de nuit de folie.
1: Ma canta anche
2: ma
1: in francese. Adesso è in francese, La nostra sigla di chiusura, grazie di averci ascoltato in questo sabato brillante e divertente. Il nostro Julio ci dà il saluto definitivo per la chiusura della settimana. Ci risentiamo lunedì alle 10.
2: Mi raccomando, puntualissimi qui a This Time su Guarani Radio. Per il momento e solo per il momento, Fabio Meli e Walter Di Sì vi augurano una fantastica domenica. Ciao a tutti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Per gli eventi nella capitale fino al 17 maggio, gli internazionali di tennis giunti alla loro 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito, alla pagina dedicata. Mentre a Civitavecchia si svolgeranno il 10 maggio le Olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa a partire dalle 7 fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Vanvitelli, divieti di sosta. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, al momento è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo Tedici.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Sono le 9:01.

sabato 9 maggio, amiche e amici all'ascolto, buongiorno. Sembra un sabato autunnale. Io ero così convinta nelle settimane scorse nel dirvi che è arrivata finalmente la primavera avanzata, invece col cavolo! E il tempo ci ha fregato, il climate change imperterrito ci mette a dura prova. Abbiamo ritirato fuori le giacche, non perdiamo però l'entusiasmo. Chi sono io? Laura Carroccio, i microfoni di Insolita Nota, preceduta dai miei cari colleghi Walter e Fabio, pronta ad allietarvi in questa seconda ora del sabato mattina dalle 9 alle 10 come ogni settimana. Tra poco la stagione radiofonica è finita, ma non perdetevi d'animo perché potrete ascoltare eventualmente le repliche di Insolita Nota. Comunque adesso alzate il volume perché ho tante cose molto curiose da raccontarvi che riguardano un po' tantissimi argomenti, quindi io sono certa che, visto che magari il tempo non ci aiuta, potrò strapparvi comunque un sorriso con le notizie più insolite che ci siano.

non poteva mancare in questa puntata di Insolita Nota un riferimento, una notizia che ha fatto scalpore un po' in tutto il mondo, soprattutto nei giorni scorsi. Sto parlando dell'avvistamento, diciamo così, di una grande statua che dovrebbe essere, anzi è sicuramente, opera dello street artist più misterioso al mondo. Sto parlando di Banksy. Questa statua appare il 30 aprile nel centro di Londra, più precisamente a Waterloo Place, e se inizialmente c'era qualche perplessità circa appunto la

Probabilmente un uomo d'affari o forse un uomo comune, comunque in giacca e cravatta, che brandisce una bandiera con il braccio alzato e questa bandiera gli copre il volto. Ovviamente anche lì sulla tipologia, no, di tema e di figura rappresentata si sono mosse varie opinioni, no? Che cosa potrebbe rappresentare questa grandiosa opera di questo artista. Fatto sta che questo è il primo omaggio pubblico a questo street artist ancora abbastanza avvolto nel mistero, anche se sembra che negli ultimi mesi ci sia stata la conferma dell'identità di questo artista e pare, mai ufficializzata però, che si tratti di Robin Cunningham, nato a Bristol nel 1973. Un applauso a Bansky.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN, your radio station.

Ma non sono solo gli artisti a sconvolgere il web, cioè a creare scalpore, in questo caso appunto Banksy con la sua ultima opera nel centro di Londra, ma ci sono anche delle personalità pubbliche importantissime, mi riferisco al mondo della politica internazionale, che fanno parlare di sé. Mi riferisco in questo caso al presidente francese Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi è stato, come dire, protagonista insieme al primo ministro armeno, scusate perché qua la pronuncia è Nikol Pashinyan, sono stati entrambi protagonisti di un fuori programma delizioso durante un loro incontro. Sappiamo che Macron comunque già è sotto il mirino di tutti i giornalisti durante i suoi spostamenti all'estero. Non era passato inosservato il fatto che nei mesi scorsi aveva indossato degli occhiali anche durante delle fotografie, delle riprese ufficiali, occhiali da sole, per andare a proteggere la rottura di un vaso sanguigno sotto l'occhio, e quindi insomma si è reso già a sua volta protagonista in altre situazioni. In questo caso però Macron ha dato il meglio, nel senso che nella capitale dell'Armenia, Erevan, lunedì scorso, durante il vertice della Comunità Politica Europea, il presidente francese è stato così protagonista di un'esibizione vera e propria, dove ha cantato la Bohème di Charles Aznavour, accompagnato alla batteria dal primo ministro armeno. E questa cosa è stata ovviamente immortalata e resa anche virale in tutto il mondo, e insomma c'è stato questo momento abbastanza particolare tra due grandi personalità del mondo politico, a dire che comunque anche i politici hanno un'anima e hanno un gusto artistico. No.

Buongiorno e buon sabato a chi si fosse sintonizzato in questo momento. Sono Laura Carroccio, in solita notte, in questo sabato, primo sabato di maggio, forse secondo sì. E qui abbiamo appena parlato dei gusti artistici e musicali del presidente Macron, ma occorre fare un salto invece dall'altra parte del mondo, e più precisamente nel Golfo dell'Alaska, perché pare si sia risolto in questi giorni un mistero lungo durato due anni di ricerche, relativo all'avvistamento nel 2023, appunto, a 3000 metri di profondità nel Golfo dell'Alaska, di una sfera luminosa, di una sfera dorata, su cui si erano appunto aperte varie ipotesi, no? C'erano state speculazioni da parte dei più, ma finalmente pare si sia arrivati a riconoscere la natura di questo oggetto misterioso. Attraverso un'analisi avanzata che combina genetica e biologia marina, i ricercatori hanno finalmente confermato la natura di questo oggetto. Come confermato appunto dagli esperti, si tratta dei resti di tessuto di un'anemone di mare gigante, denominato Relicanthus Daphne. L'avvistamento di questa sfera molto particolare era avvenuta durante un'esplorazione oceanica che aveva veramente lasciato a bocca aperta i membri dell'equipaggio della Seascape Alaska 5, definendolo come un incontro con un X-Files. La prima analisi del DNA su questo oggetto misterioso, la cosiddetta barcoding, non aveva dato risultati certi. Poi però un esame più approfondito nell'ultimo periodo ha confermato la presenza di DNA animale e ha rivelato una grande presenza di materiale genetico appartenente proprio alla specie di anemone gigante prima citato. Quindi insomma il mistero è risolto, non si tratta di niente di fantascientifico, ma semplicemente dei resti di un grande animale. Tutto è bene quel che finisce bene.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: Your radio station.

E c'è un luogo al mondo in cui nelle ultime settimane è praticamente concentrata tutta l'attenzione dei media, e non solo, da parte di tutto il mondo. Mi riferisco al celebre stretto di Hormuz tra l'Iran e la penisola arabica, che è un'importante rotta per il petrolio da cui dipende la sorte di quasi tutti i paesi del mondo, soprattutto quelli europei in questo momento. Ma dobbiamo dire che sono circa 200 i colli di bottiglia naturali, che oppure artificiali, attraverso cui si canalizza tutto il traffico marittimo di una certa importanza. Per esempio, in Oriente è fondamentale lo stretto di Malacca, dove transita la gran parte del commercio est-ovest. Poi, come non ricordare, il canale di Panama, attraverso cui si tagliano le due Americhe, mentre se non ci fosse bisognerebbe circumnavigarle. Ci sono poi passaggi dell'emisfero meridionale, come il Capo di Buona Speranza, che è il punto più meridionale dell'Africa, dove si passa dall'Oceano Atlantico a quello Indiano. E a Capo Horn, il punto più a sud dell'America, dove dall'Atlantico si va verso il Pacifico. Nell'estremo nord, invece, la progressiva riduzione dei ghiacci artici ha rivitalizzato il mito del passaggio nord-ovest, cercato da tantissimi esploratori, rendendo praticabile in determinati periodi dell'anno la rotta artica tra Europa e Asia. In questo modo è possibile accorciare il tragitto di migliaia di chilometri rispetto alle rotte che prevedono il passaggio da Panama a Suez. Analogamente, esiste un passaggio a nord-est, a nord della Siberia, controllato dalla Russia. Quindi, come avete potuto capire, i passaggi, le strettoie che dividono le placche terrestri sono innumerevoli, tra l'altro sono fondamentali per poter far circolare liberamente gente e anche altre cose varie, di varie entità e di varia importanza, per cui attenzioniamo tutti i canali del mondo.

attraversando passaggi marittimi importanti, navigando a 3000 metri di profondità insieme a dei ricercatori e ascoltando la voce di Macron, che appunto ha intonato la Bohème insieme al primo ministro armeno. Così, in un batter baleno è finita anche questa ennesima puntata di Insolita Nota, e vi ringrazio per essere stati insieme a me. Io sono sempre molto felice di tenervi compagnia con la mia voce. Vi lascio sicuramente ad altre voci estremamente piacevoli, quelle dei miei colleghi di The Village, Giuliano, Bianca e Walter. Vi do appuntamento settimana prossima. Vi do appunto da sempre sabato dalle 9 alle 10, mi raccomando. Appuntamento invece a lunedì sera con due voci, Fabio Meli. Tra l'altro sono puntate queste meravigliose, quindi vi invito a non perdervele, perché ci sono degli approfondimenti, degli speciali dedicati a delle cose straordinarie. Che dirvi, buon fine settimana, vi aspetto tutti sintonizzati sabato prossimo. Un bacione da Laura Carroccio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della regione. Per gli eventi nella capitale fino al 17 maggio, gli internazionali di tennis giunti alla loro 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata. Mentre a Civitavecchia si svolgeranno il 10 maggio le Olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa a partire dalle 7 fino a cessate esigenze nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Vanvitelli, divieti di sosta. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, al momento è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 10:03.

0: Io lo sapevo, ve l'ho detto 2 ore fa, dovevamo girare a sinistra e invece no, lui non mi ascolta mai.
1: Ma certo, tu parli una continuazione continuando a dare indicazioni sulla base del nulla e lui non ti ascolta più.
0: Me l'avete data a me la cartina?
2: Ho messo il braccetto a destra.
0: Dove?
2: Così, sai che...
0: Manco la freccia c'ha questa roba.
2: Braccetto come una volta. Comunque... Buongiorno a tutti da Giuliano.
1: Da Bianca.
0: E da Walter DC che arriveranno da qualche parte, ve lo racconteranno anche, forse riusciremo a capirlo però.
2: Sento un bel fresco, si sta bene, dai.
0: Beh, questa è l'unica cosa in effetti.
1: Quello che lui chiama un bel fresco, a me mi stanno battendo i denti, in bocca come una macchina da cucire.
0: E comunque... tu non te la mettere una sciarpa, poi vedi tu.
1: E io pensavo che andassimo lì dove dovevamo andare, ma mi pare che siamo saliti su una montagna.
2: Dove
1: e
2: dovevamo stiamo... andare?
1: Dove lì, andare? Dove ci mandano spesso i nostri ascoltatori. Speriamo che siano clementi con noi
2: un po'
1: oggi
2: di musica?
1: E che ascoltino un po' di musica con noi.

0: Ragazzi, sapete che ho scoperto dove siamo arrivati?
1: Meno male, dove siamo arrivati?
0: Tanto siamo nell'entroterra Ligure, la nostra provincia di Imperia, lo sappiamo, sì. Più precisamente a Cosio d'Arroscia.
2: Tu che dici? Ma noi dovevamo andare sul mare, come ci hai portato fino qua? Sì.
0: Non lo so, è andata così.
2: Comunque, ma io non ce la faccio più,
0: C'è il sonno, bella giornata. Oh, dunque, qui sorge la splendida parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, che è un gioiello proprio incastonato nella Valle Arroscia. La chiesa domina il borgo con la sua struttura seicentesca, visibile già da lontano, pensate, provenendo da Mendartica, che noi abbiamo già visitato, si vede già, situata proprio nella piazza principale della chiesa.
2: Vedi, Walter, qual è il bello di Giuliano? Arriva in un posto, non sappiamo neanche dove siamo, però si inghiottisce un attimo la guida turistica e ne parla già come se conoscesse tutto.
1: Sì, è bellissima questa cosa, sì. Ma mentre lui parlava, invece, io mi sono informato un attimo, e in effetti questa parrocchiale è stata costruita nella prima metà del 600 ed è un vero gioiello prestigioso proprio per il borgo dell'epoca, quindi è stato un vero gioiello prestigioso. All'interno c'è un'unica navata, entrando ovviamente non si può fare a meno di vederla, coperta da una suggestiva volta a crociera, e ci sono ben 8 cappelle laterali arricchite da paraste ioniche, che quindi adesso Bianca chiede a te: cosa sono le paraste ioniche?
2: Dunque, io non voglio annoiare gli ascoltatori con una dotta dissertazione sulle paraste ioniche. Sta di fatto che quando finirà la musica, dopo questo breve discorso, vi racconterò tutto sulle paraste ioniche. Mo' vado a vedere a chi devo domandare che caspita sono le paraste ioniche.
0: C'è qualcosa del mare ionio? No. C'è ancora comunque una curiosità su questa parrocchiale, ma direi che ne parliamo dopo aver ascoltato un po' di buona musica.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ed eccomi, ascoltatori, siete rimasti con la curiosità di sapere cosa sono le paraste ioniche? Sono andata a chiedere a Don Luigino, qua il parroco, che mi ha dato delle sante indicazioni, delle ottime indicazioni, e mi ha fatto vedere queste paraste. Si tratta di un elemento strutturale, verticale, decorativo. Praticamente è un pilastro inserito dentro una parete, che ha comunque una funzione strutturale, non è che sia una sciocchezza. E poi è decorato all'uso delle colonne ioniche. È qui che ve lo dico a fare. Le colonne ioniche hanno due grossi baffoni ritorti sul capitello.
1: Vabbè, quindi una colonna coi riccioli, bastava dire quello.
0: Avendo capelli si possono avere anche i riccioli. Sì, sì, è così.
2: Andiamo avanti, che è meglio. Dunque, io avevo questa notizia che è molto interessante, perché vicino a questa parrocchiale di cui abbiamo parlato ne esiste un'altra che si chiama Parrocchiale del Fossato, ormai un rudere. E all'interno si trova un affresco molto interessante del 1460, dove tra la folla della Passione un pittore ignoto di scuola gotica ha nascosto, pensate, il suo autoritratto. Quindi è incredibile che dopo 5 secoli quel personaggio, con un cappello d'artista così un po' strano, sembra ancora guardare e comunicare direttamente con tutti i visitatori che passano di lì.
1: Vabbè, sentite, mentre voi vi siete persi tra colonne con i riccioli e tu con i ruderi strani, io ho trovato un oratorio bellissimo. È l'oratorio dell'Assunta. Ha un portale di pietra nera che è spettacolare, ma la vera sorpresa è il campanile che gli sta di fianco. È un campanile del 300, ragazzi, con bifore a colonnina. E qui chiedo a Bianca: cosa sono le bifore a colonnina?
0: E le bifore sono finestre con due archetti, con due punte, no?
1: Mi sa che ne parleremo molto meglio dopo di questo posto.

0: Siamo sempre a Coso d'Arroscia, in provincia di Imperia, naturalmente, per svelare un gioiello del XIII secolo. Parliamo di questo campanile, ha una forma anche un po' così, un po' snella, possiamo definirla così, Walter?
1: Io campanili cicci non ne ho mai visti.
0: Questo
1: però
0: è snello. Ecco. Ed è romanico, dell'oratorio dell'Assunta, naturalmente, che domina il borgo con la sua struttura cuspidata ed eleganti bifore in cotto. Un pezzo di storia incastonato tra i carruggi che merita veramente questo viaggio.
2: Ma sai che non è stato sempre un campanile questo coso? Sempre perché ho parlato prima col parroco che mi ha dato informazioni.
0: Meno male che c'è Don Luigino.
2: Don Luigino è sempre la nostra salvezza. Pensa che nasceva con una funzione molto più minacciosa, una funzione militare di salvaguardia per i cittadini di Cosio, che abbiamo scoperto chiamarsi cosiesi. Oh. Uno scioglilingua praticamente.
1: Un po'.
2: E così potevano avvistare dall'alto di questa torre se qualcuno, magari i saraceni, si avvicinava per voler ledere la loro sicurezza. Dopodiché è stato dedicato come campanile dell'Assunta.
1: Ragazzi, possiamo fare una delle nostre scenette. Vi ricordate come a Monte Carlo? Allora immaginatelo, siamo in pieno centro storico, borgo fortificato su un insediamento romano chiamato Castrum Cugi. E l'oratorio con il suo
2: campanile. Ma guarda che è latino, non è mica ligure. Sarà stato ben Castrum Cuxi.
1: Vabbè, comunque sì. L'oratorio con il suo campanile si trovano vicino alla loggia municipale e ad affiancano un portone in pietra nera. È un contesto medievale ancora intatto, quello di oggi.
0: No, mi viene
1: cos'è
0: così.
1: Sta cosa?
2: No, perché poi mi sembrate due pazzi.
0: In un clima un po'
2: no,
0: così.
2: Due folli. No. Uno descrive delle strutture in pietra come fossero persone viventi. Ma tu ululi. Non lo so.
0: Perché era un'atmosfera. Comunque, nonostante la forma religiosa attuale, la torre nasconde ancora le sue origini guerriere. Due basse territorie utilizzate anticamente per la difesa del paese.
1: Bene.
2: E io adesso sparo musica sui nostri ascoltatori.
1: Che brava.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. Just

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Bellissima. Più ascolto.

0: Amici, ma voi lo sapevate che Cosio d'Arroscia, il comune che stiamo visitando con The Village girovagando, è anche conosciuto come il borgo del benessere? Beh, a quanto pare proprio qui nel vecchio municipio, accanto all'oratorio dell'Assunta che abbiamo visitato poco fa, si trova il suggestivo Museo delle Erbe, noto anche con il nome, e qui Bianca ho imparato anche il latino,
1: mamma mia,
0: di Herbis Salus.
1: In Herbis Salus.
2: Cari i nostri ascoltatori, immergetevi in questo percorso botanico con oltre 150 specie tra piante aromatiche, eduli e medici.
0: E che?
2: Eduli.
0: Cos'è?
2: Sono commestibili.
0: Si possono mangiare anche le erbette?
1: Sì, adesso lo troviamo a brucare come una capra. Giuliano, continua la tua dotta narrazione.
2: Eduli,
1: erbe, eduli e medicinali.
2: Classificate con nome latino e volgare. Al piano terra ammirerete antiche apparecchiature per essiccazione e distillazione, mentre sopra troverete un laboratorio didattico per scoprire i segreti della lavanda e delle erbe di montagna.
1: Capisci? Perché io mi ci vedo già. Io avrei potuto mettermi dietro l'alambicco e fumando con il calore del calderone distillare filtri d'amore. Si possono fare i filtri d'amore con queste erbe?
2: Sì, perché no?
0: Ma perché questa visione da strega? Boh, vabbè.
1: Ma come? Voglio un filtro d'amore? Che strega?
0: No, per carità.
2: Vabbè, andiamo avanti. Prego.
0: Vabbè, comunque sia, la vera magia in tutto questo si celebra ogni estate perché c'è la festa delle erbe, quindi il borgo profuma di natura e si possono gustare anche le turle, che sono ravioli ripieni di erbe aromatiche locali. Torniamo in estate, vero?
2: Sì, ci torniamo.
0: Benissimo.
2: Poi c'è un mix perfetto fra tradizione, cultura, cibo, insomma, incredibile.

0: for you.
1: Siamo qui, sempre in Valle Arroscia, a Cosio di Arroscia per la precisione, con i miei compagni di viaggio, Giuliano e Walter D.C. Dite ciao bambini.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Che carini, sono ancora qui, non li ho ancora buttati giù dalla valle. E vi racconto ancora un'altra cosettina di Cosio di Arroscia. C'è una grotta che si chiama Grotta Cornarea.
3: Porta le corna, questo che...
1: No. La grotta con le corna, te le immagini, che bello. Stai zitto lì, ti avevo detto di dire ciao e basta, non ti allargare.
3: Ciao.
1: Che questa grotta si trova nella valle Tanarello, in mezzo
2: che
1: a una
2: buono, sì, lo voglio anch'io, un mottarello, sì.
1: Il mottarello era un gelato che esisteva 100 anni fa, che magari molti degli ascoltatori neanche se lo ricordano.
3: Una cosa più tanardello, direi.
1: Il tanardello ce lo vedo, ecco. Bene.
2: Anche
1: qui chiariamo per i non liguri, il tanardello è uno scioccherello.
3: Sì.
1: Vi avevo detto, dite solo ciao ciao e non parlate
3: ciao,
1: più.
3: Ciao.
1: Dunque, in questa faggeta della valle Tanarello c'è questa grotta, questa cavità, che è un luogo incontaminato. Proprio per gli amanti dell'avventura, e sembra che qui dentro ci sia stato, secoli e millenni addietro, l'orso speleo.
2: Ma dai, l'orso spelacchiato fa veramente schifo.
1: Tu
2: non si
1: sei
2: può
1: ignorante con la gna maiuscola, non c'è niente
3: non
1: da fare.
3: Più,
1: perché l'orso speleo viveva nella caverna, non era spelacchiato.
2: Ah, vabbè.
1: Giuliano, toglimi Walter di torno,
3: sì,
1: ti prego.
3: Guarda, lo porto in quella rupe così almeno.
2: Ma quale rupe?
3: Quella che offre vie di arrampicata che vanno dal 6A all'8B.
2: E 10C, affondata!
3: Ecco, e con questo io concluderei.
2: Vado a vedere.
1: Ce ne possiamo andare, non ce ne possiamo andare.
2: Vabbè.
1: Sapete cosa facciamo invece? Salutiamo i nostri ascoltatori e andiamo a cercare il paese che cercavamo stamattina.
2: E va bene.
1: E vediamo di trovarlo. Un saluto da Bianca.
2: Da Walter D.C.
3: E da Giuliano.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando code per incidente con diversi veicoli coinvolti sulla Pontina all'altezza di Pomezia in direzione Eur. Si transita su carreggiata ridotta. Code per incidente anche sulla Netturense all'altezza della stazione Padiglione di Anzio nei due sensi di marcia. Code per incidente anche sulla Cassia Bissa all'altezza di Formello in direzione Viterbo. Code poi sulla carreggiata esterna del raccordo con un'auto in panne tra Via del Mare e Pontina, mentre in esterna si rallenta in Galleria Appia. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti in entrata tra Portonaccio e la tangenziale, mentre in direzione raccordo si rallenta all'altezza di Tor Cervara. Per gli eventi allo Stadio Olimpico oggi alle ore 18, incontro di calcio tra Lazio e Inter, limitazioni al traffico in tutta la zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del calcio d'inizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

0: Vai!
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato! Oggi è il 9 di maggio, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di un'altra nuova settimana. Io sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Come state? Cosa state facendo in questo sabato? Beh, fatecelo sapere come già fate tramite i vostri messaggi. Con noi oggi tornerà Lorenzo e si parte con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio, e poi si va dritti in televisione con la nostalgia del passato. Parleremo del gioco del 9 e ancora la parentesi dedicata al cibo, che quella non può mai mancare. Avete mai sentito parlare di uova alla Giova? Sì, stiamo parlando proprio di uova che sono state brevettate tra virgolette dal grande cantante Lorenzo Giovanotti. Tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte nel sabato. Don't

0: Iniziamo il via insieme a questo sabato 9 di maggio qui a Verdi Bianchi Rossi. Siamo nel fine settimana, siamo nel weekend. Io sono Francesca Romana, con me c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Nonché conosciuto per essere noto agendologo,
1: tuttologo, sì, sì.
0: Espertologo di praticamente tutto e praticamente... No, sto scherzando. E partiamo quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio.
1: 1848, finisce la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell'Italia. 1921, a Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d'autore
0: del grande Pirandello.
1: Vedi che lo sai. 1936, l'Italia annette formalmente l'Etiopia e Vittorio Emanuele III viene proclamato imperatore d'Etiopia. 1946, re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II. 1978 viene ritrovato...
0: Quante cose abbiamo
1: tantissime
0: in questo
1: cose,
0: maggio?
1: Ne mancano soltanto due. Venne ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro e venne ritrovato a Cinisi il cadavere di Peppino Impastato. Concludo col 97, un proiettile colpisce la studentessa Marta Russo all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
0: Passiamo invece ora ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 9 maggio? Tra l'altro voglio fare una piccola parentesi su un cantante. Lui è un rapper napoletano, un artista a 360 gradi che ha dedicato proprio una canzone a questa data. Stiamo parlando di Liberato, andatela a sentire, la sua canzone che appunto si chiama 9 maggio. Ci sono varie leggende, però compleanni Lore.
1: Ha compiuto gli anni, ne abbiamo anche parlato qui, Francesco Baracca, asso dell'aviazione e ideatore del simbolo del cavallino, mentre San Pacomio, Santa Isaia e Santa Luisa.
0: Questi sono i santi del giorno.
1: Concludiamo col proverbio: né di maggio né di maggione non ti levare il pelliccione, ovvero non sottovalutare maggio.
0: Eh sì, però la pelliccia secondo me è quella ecosostenibile, ovviamente, non fatta con le vere pelli di animale, quella la possiamo mettere già in cantina con tutto l'invernale. Ti

Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo

0: andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: I primi messaggi che arrivano proprio da voi, ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo sabato. Io sono Francesca Romana, con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi leggiamo tutti, come sempre, questo ricordatevelo. Abbiamo scelto però i messaggi di Gigi e di Gaia, che salutiamo. Ciao Gigi e ciao Gaia.
2: Gigi ha scritto: ho letto tutto di Pirandello e sei personaggi in cerca di autore per me resta il suo capolavoro. E l'ho letto recentemente, mi è molto piaciuto, però devo dire che porto nel cuore personalmente il fu Mattia Pascal e
0: bello.
2: Uno nessuno e 100.000. Pirandello, dove caschi, caschi bene.
0: Sì, è molto bello anche il fatto che Pirandello venga insegnato ai più giovani. Cioè nel senso
2: vero.
0: Che all'ultimo anno, ovviamente quando si ha una maggiore maturità, non quando si è più piccoli, ad esempio le medie, però all'ultimo anno, per chi ci arriva con il programma, magari c'è qualche ragazzo che in questo maggio appunto starà studiando proprio Pirandello in letteratura italiana.
2: Gaia invece ha scritto: quel 9 maggio 78 è la data simbolo degli anni di piombo. Capisco perché sono stati ritrovati, come abbiamo già detto prima, i cadaveri di Aldo Moro e di Peppino Impastato, e pensare che quest'ultimo ovviamente passò in secondo piano perché Aldo Moro era stato ritrovato lo stesso giorno.

Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torna un momento, quello della nostalgia, perché sì, il sabato va così. Si torna indietro nel tempo e parliamo di televisione del passato, perché ci sono tanti game show a cui siamo particolarmente affezionati, La Ruota della Fortuna e tanti altri, ma oggi voglio parlarvi di un format che si chiama Il Gioco del 9 e tra pochissimo appunto ci sarà con noi Lorenzo che ci spiega tutto. Le regole sia del passato che del presente. Solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. If you say-

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: The more you feel it.

0: siamo nel weekend, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi. E beh, torna il momento nostalgia che riguarda l'Italia. Ci affacciamo su uno spettro molto ampio di tempi e di periodi. Ancora ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in televisione, cioè nel senso non noi.
1: Non ancora.
0: Figurativamente, parliamo di TV del passato e di quei momenti che ci sono rimasti impressi nella mente, che vorremmo magari tornassero oggi.
1: Esattamente, parliamo del gioco dei nove, che andava molto in voga negli anni 90, condotto prima da Sandra e Raimondo, coppia storica, poi da Gerry Scotti, poi successivamente è stato ripreso negli anni 2000 da Enrico Papi e pochi anni fa invece da Savino sul 9 però.
0: Nicola Savino.
1: Esattamente. Che cosa consisteva questo gioco? Intanto partecipavano 9 VIP. Uh-huh. 9 VIP che si mettevano praticamente, è presente il Tetris, il Tris, scusami.
0: Sì.
1: Esatto, si mettevano tipo in questa costruzione di Tris.
0: C'era qualcuno che faceva la testa e qualcuno la croce?
1: No, praticamente c'erano dei concorrenti che dovevano scegliere un VIP che stava all'interno di questo condominio, veniva chiamato.
0: Ok.
1: E il VIP raccontava poi un aneddoto. Il concorrente doveva scegliere se era vero oppure falso. Se era giusta la risposta, cerchio, altrimenti X.
0: Una sorta di caccia alla bufola.
1: Brava,
0: diciamo.
1: Bravissima. Poi praticamente nella prima manche vincevi 1 milione di lire, nella seconda 2 milioni se facevi Tris, nella terza 3 milioni e infine, gioco spettacolare secondo me, praticamente ti venivano portate 5 chiavi di una macchina e tu dovevi scegliere qual era la chiave che poi avrebbe acceso la macchina. E in quel caso avresti
0: però
1: vinto la macchina.
0: Esatto, si portava a casa. Allora, devo esservi sincera, io non ho mai visto questo
1: neanche io.
0: Nella sua versione più aggiornata, appunto, con Nicola Savino. Però è molto interessante anche perché i VIP, parlando di nostalgia, hanno sempre degli ottimi ricordi e degli ottimi aneddoti da raccontare.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
10: Sono le 11:59.
0: VRN Radio.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e torna il momento dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, perché siamo andati un po' a scavare un po' un momento nostalgia che c'è sempre durante il fine settimana. Abbiamo scelto una combo al femminile, Giulia e
1: Sara.
0: E Sara, che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Sara, perché prima abbiamo parlato di un format televisivo, un quiz show che in precedenza era stato messo proprio in piedi da Sandra e Raimondo, portato poi avanti anche in tempi più recenti da Nicola Savino, e c'erano i VIP al centro di tutto, non era il Grande Fratello, eh?
1: No, esatto, assolutamente no. Giulia ci scrive: ricordo che in una puntata dei Simpson tra i VIP c'era anche Homer. Ricordo benissimo questa puntata perché Homer riesce a fare la partita perfetta a bowling, mettendo praticamente, cioè buttando giù tutti i birilli, diventa un VIP e partecipa a questo gioco.
0: Ah, quindi è un format che viene dall'America.
1: Esattamente, viene dall'America. Okay. E Sara invece ci ha scritto: bel programma, ma devo dire che ho sempre preferito La Ruota della Fortuna e anche oggi la seguo sempre, e devo dire sono tra quelli, sono come Sara, cioè io tutti i giorni non mi perdo La Ruota della Fortuna.
0: Gira la ruota, yeah. No, aspetta, quello era un altro.
1: È la stessa cosa però, stesso programma. Fra,
0: vabbè, comunque questa è la canzoncina che ci riporta ancora al momento nostalgia che il sabato non può mai mancare.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più.

0: vibe.
1: Dolcis in fundo, si dice in questi casi. Arriviamo quasi alla fine di una settimana insieme, perché anche nel sabato ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, e ci sarà anche Lorenzo, che ci porta in tavola, metaforicamente parlando, una pietanza di un artista. Avete mai sentito parlare di Uova alla Giova? Ecco, lui sui social sta sdoganando delle ricette, e quindi non solo buona musica, non solo grandi concerti. Tra l'altro tornerà quest'estate in tour anche nel nostro paese, e immagino proprio che a colazione, oppure a pranzo, la cena meglio di no, però mangerà delle uova alla Giova, e scopriamo insieme la ricetta qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: E questo è il suono del sabato del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Ben ritrovato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario, eclettico, anticonformista. Lui è un cantante, un artista, ma ha tanto da insegnare anche per quanto riguarda il mondo del cibo, diciamo così, e del cibo originale. Tempo fa ho visto che proprio Lorenzo Cherubini, conosciuto anche in arte come Jovanotti, aveva pubblicato una ricetta, un tutorial su come mangiare del glicine fritto. A sua detta, tra l'altro, era anche molto buono, ma noi abbiamo anche un'altra ricetta by Giova oggi.
1: Esattamente, Fra, ovvero le uova alla Giova. Intanto diciamo subito una cosa: la creatrice è la sua chef, ovvero Maria Vittoria Griffoni, che si occupa appunto di farlo mangiare bene, di farlo stare bene, un po' come gli atleti, no? I cantanti comunque devono stare bene per performare.
0: Non solo, lui è un ciclista e
1: esatto.
0: Leggevo che farà delle tappe del tour italiano quest'estate e lui da tappa a tappa si sposterà con la sua bicicletta, quindi sotto un certo punto di vista anche lui a modo suo è un atleta.
1: Esattamente, e queste uova sono cotte al forno o in friggitrice ad aria per circa 10 minuti e il risultato sono queste nuvolette proteiche soffici all'interno e dorate fuori. Su TikTok praticamente è esploso questo video, addirittura
0: confermo.
1: 7 milioni di visualizzazioni per un video e soprattutto nel 2025 è stata una delle cose più cercate su internet, cioè dopo
0: come
1: che
0: si
1: ne so,
0: fanno le uova alla
1: bravissima, Giova. Dopo Lucio Corsi o perché Sarkozy è finito in carcere, le uova alla Giova, spettacolare. E non solo, come dicevi tu, lui è anche un ciclista e si è fermato una volta in un hotel dove si è soffermato appunto lì in cucina gli hanno chiesto il segreto di queste uova. La chef ha rivelato questo segreto che ormai praticamente questa ricetta è diventata un cult, possiamo dire.
0: Un po' di dominio pubblico.
1: Esatto.
0: E poi comunque sono delle uova fatte al forno o in friggitrice. Non è molto complicato,
1: no.
0: Però il fatto che siano delle uova alla Giova, insomma, già di per sé dice tutto.

0: termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre io vi ringrazio, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Oggi, ripeto, è 9 di maggio, io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

La speranza che accompagna dalla culla alla lapide, i mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte, la consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto la

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prince Mic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sono le 13:01.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Hit Time, dove si parla dei primi 10 più ascoltati, venduti e streamati, senza dimenticarci di quei brani che bussano incessantemente alla porta della top 10 chiedendo di farne parte o salutando perché ne sono appena usciti. Appena arrivato in anticamera Alex Warren con Fever Dream, per questo l'abbiamo ascoltata insieme a Vacipiano di Emma Ercomi in salita. Io sono Cinzia Carboni e questa è WRN Radio. Mettetevi comodi nel vostro divano, accendete i vostri dispositivi preferiti, pronti ad ascoltare Hit Time.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 11. Scusa se ancora...

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Al decimo posto, Insensibile discesa, Tu mi piaci tanto di Saif, brano che ci ha fatto ballare tutti insieme e non so da dove vengano tutte le mosse con cui gli ascoltatori, voi, accompagnate i brani. Chi le inventa le mosse? Sono imposte o nascono spontaneamente dal pubblico e poi si diffondono a macchia d'olio? Nel caso di Saif mi sono informata, le fonti parlano di esibizioni live, momenti virali e interazioni col pubblico, ma non riportano immagini a comprovarlo, solo qualche spezzone. Devo dire comunque che i balli di gruppo mi mettono sempre tanta allegria, anche se io non partecipo mai, perché sono negata per queste cose. Mi impappino, sbaglio e faccio sbagliare chi sta intorno a me. Meglio astenersi, sì. E fa un po' di tristezza il fatto che questi brani abbiano troneggiato in classifica per tutto questo tempo, facendoci anche affezionare. È il caso di Dito nella piaga con Che fastidio, nono posto in questa classifica, altro brano sanremese di quel Sanremo che ancora ci picchia in testa. Ottavo posto Harry Styles con American Girls, ancora memori del successo di Aperture, mentre al settimo posto, con un discesone allucinante, scusate il linguaggio da boomer, dicevo, dal primo scendono al settimo posto Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: Kick Time numero 9.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è

0: your radio station.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Spot!
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: Hit Time! Hit Time!
5: Numero 7.

0: Al settimo posto troviamo Blanco ed Elisa, che planando dolcemente sul corrimano della scala scendono elegantemente al settimo posto. Al sesto posto invece troviamo un brano firmato da Bruno Mars e Lady Gaga, cantato da Lady Gaga e Dirty. Lady Gaga, che un po' come Re Mida trasforma in oro puro tutto quel che tocca, ha fatto centro ancora, soprattutto se affiancata da una stella di prima grandezza come Dirty, che ancora non sa di esserlo. Dirty è una delle artiste più eccentriche, teatrali e imprevedibili della nuova scena rap. Il suo nome d'arte è nato come una sorta di personaggio protettivo creato durante l'adolescenza per reagire al bullismo e sentirsi più forte. Prima di fare rap lei scriveva poesie, e così che è iniziata la sua creatività. Padre e zio erano rapper, la madre cantava in chiesa, un mix che spiega la sua estetica tra spirituale, teatrale e aggressiva. Da piccola faceva danza, tip tap, cheerleading e recitazione, ma dichiarato apertamente di essere bisessuale. Il suo primo successo virale è nato su TikTok. In quinta posizione, canzone estiva di Annalisa. Lei ci ha provato a dire che non è una canzone estiva, ma i presupposti hanno parlato chiaro sin da subito, e così un poco suora, un poco porno diva, Annalisa continua a reggere spettacoli, confronti, al sesto posto. Brava!
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

0: Abbiamo lasciato in sesta posizione un altro successo incredibile che incroceremo ancora e ancora, scritto tra gli altri da Bruno Mars e Lady Gaga. Ancora non vi ho detto il titolo, presto fatto, è Runway. Questo brano parla di identità, potere personale, autoaffermazione, non è solo moda, ma la metafora di mostrarsi al mondo senza paura. È un inno a sentirsi favolosi, sicuri, lineari, a trasformare ogni spazio in un luogo dove brillare. Le fonti concordano, il cuore della canzone è la passerella come metafora della vita, e non è solo un riferimento al modo fashion o al film Il diavolo veste Prada 2, ma un simbolo di visibilità, esporsi allo sguardo degli altri, accettando giudizio e pressione. Ambizione, prendersi il proprio spazio senza chiedere permesso. Identità, rivendicare chi si è davvero con sicurezza e teatralità. Trasformazione, la runway come igiene mentale, dove si diventa ciò che si vuole. I can turn a dance floor into a runway, ovunque io vada porto la mia forza, la mia presenza, la mia immagine. Sesto posto. Al quinto posto ancora Annalisa con Canzone estiva, mentre al quarto posto troviamo La bellezza, la forza e l'allegria di Al mio paese, un brano travolgente e divertente. Se vogliamo sbirciare il podio, questo mi sembra assolutamente il momento migliore per farlo. Al terzo posto continua a farci ballare Samurai J con Ossessione.
1: Numero 4.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 2.

0: Al quarto posto, fatevi travolgere dal mood di pura e assoluta allegria di Al mio paese, cantata da Serena Brancale, Levante e Delia. Delia Puglisi è una cantautrice siciliana del 2001. Questa giovane artista è emersa grazie a X Factor, mescolando classica, pop italiano e siciliano. È diventata nota per la sua partecipazione al concertone del 1° maggio, dove ha reinterpretato Bella Ciao, sostituendo Partigiano con Cuore di un siciliano, scelta che ha generato un forte dibattito mediatico. Levante ha commentato l'episodio definendolo un errore in buona fede, ma ribadendo che quel brano non va toccato. Al mio paese è stato scritto dalle tre artiste. Brancale spiega che voleva due voci femminili del sud, ma con storie diverse anche se complementari. Levante con la sua scrittura narrativa e la memoria familiare. Delia con la sua energia immediata e il legame forte con la Sicilia. Brancale che porta la Puglia e il groove. Al terzo posto Samura J con Ossessione, al secondo posto troviamo Rolling Stones dei The Colors, un brano scritto dagli stessi autori di brani che hanno girato e che girano intorno a questa classifica o la occupano. E finalmente siamo pronti ad annunciare il primo posto di questa sofferta classifica. Al primo posto, meritatissima vittoria degli immensi Giorgia e Tiziano Ferro, che celebrano la loro lunghissima amicizia con un brano degno di stare nella nostra playlist. Superstar, primo posto di questa classifica.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E vai col riepilogo. Decimo posto, Tu mi piaci tanto di Saif. Nono posto, Che fastidio di Dito nella piaga. Ottavo posto, American Girls di Harry Styles. Settimo posto, Ricordi di Blanco ed Elisa. Sesto posto, Runway, Lady Gaga e Dolce. Quinto posto, Canzone estiva di Annalisa. Quarto posto, Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Terzo posto, Samurai J con Ossessione. Secondo posto, The Colors col brano Rolling Stones. E al primo posto, Giorgia e Tiziano Ferro con la loro Superstar. Ah, è finita. Quindi vi siete divertiti? Io tantissimo. Mi è piaciuto gustare questi brani come se fossero cioccolatini, di quelli morbidi dentro. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Non cambiate canale, perché VRN non vi lascia mai. Io vi do appuntamento a domani, domenica, per la replica in onda, sempre alle 15. Ma non mancate, sabato prossimo alle 13. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: BN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Code tratte sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardeatina e diramazione Roma Sud, mentre in interna segnaliamo rallentamenti tra Cassia Vis e Salaria all'altezza della A24 e più avanti tra Appia e Pontina. Sul tratto urbano della A24 code in entrata tra Portonaccio e la tangenziale, mentre in direzione raccordo si rallenta all'altezza di Tor Cervara. Code a tratti per traffico intenso sulla Cassia tra Loggiata e la Giustiniana nei due sensi e code per traffico intenso anche sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia. Per gli eventi allo stadio olimpico oggi alle ore 18, incontro di calcio tra Lazio e Inter, limitazioni al traffico in tutta la zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del calcio d'inizio. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.

0: E rieccoci amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, oggi puntata speciale come ogni sabato, il Best Of. Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
0: Best Of, abbiamo anche noi il meglio del meglio del meglio del meglio, il nostro Alo, pronto, prontissimo. Ti ricordi che cosa abbiamo selezionato per questa puntata del sabato?
1: Ma secondo te non mi ricordo? Noi oggi intanto siamo andati a riprendere il capitolo di giovedì, ovvero frase sì, contesto no.
0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, in cui la frase di questa settimana era fai tu.
0: Fai tu, però attenzione,
1: Ale, fai tu.
0: Quando lo dite e a chi lo dite,
1: Ale,
0: ecco, a me non dirlo mai.
1: E allora faccio io.

0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: Beh, non è che mo possiamo pretendere il massimo della performance due volte su due, giusto?
1: E infatti ho aspettato, non sono riuscito a entrare, aspetto e
0: però,
1: vado sul oh,
0: oh, oh, oh. L'hai fatto perfetto.
1: Quello viene sempre bene.
0: Bene, allora, qual è la frase di oggi? E vediamo i vari contesti.
1: Fai tu, che è la frase, una delle frasi più pericolose della lingua italiana.
0: Pensavo mi stessi dicendo fai tu.
1: No, no, fai tu, vedi, questo. Però in questo caso il contesto poteva anche essere giusto.
0: Sì.
1: Perché fai tu sembra gentile come frase, sembra collaborativa, sembra zen. In realtà è un test psicologico. E quindi la frase di oggi è fai tu, due parole, zero informazioni, massimo rischio. Perché è una frase sì ma un contesto no? Perché fai tu funziona solo in un universo parallelo dove le persone hanno telepatia. Nel nostro mondo, quello reale, quello vero, significa io non so cosa voglio, tu non sai cosa voglio e alla fine litighiamo. Ad esempio, esempio
0: soprattutto
1: uno,
0: tra uomini e donne.
1: Soprattutto, beh, nelle coppie.
0: Nelle
1: fai
0: coppie
1: tu.
0: In generale, esatto.
1: Coppie finite per fai tu. Esempio 1, il dramma della pizza. Che prendiamo, fai tu. Tu ordini la margherita.
0: Sì.
1: Lui voleva la diavola e ora ti guarda come se avessi rovinato la sua vita.
0: Però se fai tu, fai tu.
1: Certo. Però il fai tu è strano il fai tu. Cioè,
0: fai tu
1: c'è
0: è
1: tanto
0: un,
1: dietro.
0: È mettere alla prova quasi.
1: Freud è morto senza dare una spiegazione al fai tu. Ti dico solo questo. Poi esempio 2, il film da vedere. Che guardiamo? Fai tu. Tu scegli un thriller. Lui voleva una commedia romantica, ma non lo dirà. Ti farà solo notare che questo film è lento. Perché poi ci sono le frasi buttate lì.
0: Sì.
1: La tossicità proprio. No.
0: A me succede, mi dà troppo fastidio quando. No, fai tu, non ho voglia di pensarci.
1: Sì.
0: Tu stai lì, magari ci metti due ore perché vai nella ricerca del. Dopo tre ore che hai scelto, però questo. Ma dillo prima! Oppure
1: certo.
0: Fallo tu.
1: Oppure fallo tu,
0: ma,
1: esatto.
0: Andiamo avanti.
1: Ma andiamo avanti, esempio 3, le vacanze. Dove andiamo quest'estate? Fai tu. Tu proponi la montagna, lei voleva il mare e ora la tua vita è un meteo emotivo. La verità scientifica qual è?
0: Mi ha fatto venire in mente Giovanotti. Vabbè, scusa.
1: Quale? Mi fido di te.
0: Ti ho portato al mare, volevi la montagna.
1: Ah, sì.
0: Ti ho portato al lago, sognavi la campagna.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo avanti.
1: Il senso è quello. Qual è la verità scientifica dietro al fai tu? Che fai tu non è una frase, è un agguato decisionale. Chi la dice ti dà libertà, ma poi ti giudica. Ricordate, quindi, quando qualcuno dice fai tu, non vuole che tu faccia, vuole che tu indovini.
0: Senti, per chiudere questo momento importante, non lo so, che io ti direi fai tu.
1: Pubblicità, così.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: La frase di oggi, anche carina, rispettosa, una frase fiduciosa, ovvero fai tu, i contesti un po' meno, dipende insomma quando viene detta e a chi. Andiamo a leggere i messaggi. Spesso abbiamo capito che come dire, motivo di litigio tra coppie.
1: Motivo anche di rottura tra coppie. Serena scrive, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Io ho detto fai tu al mio ragazzo per scegliere la pizza. Ha preso la marinara. Io volevo la quattro formaggi. Da allora non dico più fai tu, dico fai tu ma senza rovinarmi la serata. Però Serena mia, allora Serena, io lo dico a te ma uso te per usare poi come esempio. Sì. Ma se tu volevi la quattro formaggi, sì, no? E tu a quel poraccio, ma adesso perché c'è lei, ma anche a quella poraccia.
0: Però
1: di,
0: qua
1: voglio la quattro formaggi.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: quello non può indovinare che pizza vuole.
0: Allora, qua però mi caschi perché abbiamo parlato nel fuori onda, non mi ricordo in quale occasione, del fatto che tu non hai mai visto Zero Calcare, la
1: non
0: serie TV,
1: visto,
0: la
1: vero,
0: prima
1: vero
0: stagione.
1: Non l'ho mai vista.
0: Dovresti guardarla,
1: sì,
0: e recuperare, non ti dico altro,
1: sì,
0: non spoiler,
1: sì,
0: la pizza Stocà.
1: Ah.
0: La pizza Stocà.
1: Sì.
0: È proprio quella,
1: sì,
0: okay?
1: Sì.
0: C'è tutta una filosofia dietro quella pizza,
1: bene,
0: lì. E qua secondo me è proprio questo l'argomento, è itinerante.
1: Andiamo a vedere. Comunque Serena, ovviamente si gioca. Ciao Serena, però ecco, magari
0: andiamo da Matteo, va?
1: Andiamo da, comunque Serena, la quattro formaggi è la mia pizza preferita, quindi nel dubbio la prossima volta viene a mangiare la pizza con me.
0: Già,
1: ho detto che mi voglio fidanzare con Serena, che
0: ragione,
1: ci mangiamo la stessa pizza.
0: Hai ragione.
1: Matteo, ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Scrive, la mia collega mi ha detto fai tu per scegliere l'orario della riunione. Ho scelto le 9, lei voleva le 11. Ora mi guarda come se avessi tradito la sua famiglia.
0: Ti posso dire, questo è un altro grande tema, perché caro Matteo, ti capisco, perché finché sono parenti, fidanzati,
1: certo,
0: fidanzati, uno sopporta, ma quando sono i colleghi, ma
1: ma poi fai tu colleghi, ma poi orario della riunione, ma quella voleva le 11, quella, la collega di Matteo.
0: Quella, posso dire, se tu mi dici fai tu, non la facciamo.
1: Bravo.
0: Risolviamo.
1: Ale, la prossima riunione che dobbiamo fare con la redazione, non mi va più di decidere un orario, fai tu.
0: Non la facciamo.

0: si prosegue con il best of del Comedy Radio Show in questo sabato insieme con, che bello, non vedevo l'ora, nel momento in cui ne abbiamo parlato mercoledì, già sì, pensavo di riproporlo in questo sabato, vi voglio presentare la telecamera.
1: Sì, la telecamera con i seni.
0: Eh no, se lo devi dire, dillo bene, che è la telecamera con i seni? La telecamera. No, la telecamera.
1: La telecamera.
0: La telecamera con
1: le tette.
0: Che cazzo.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: The more you feel it.

0: che senza di te.
1: Come dicevamo poco fa, il premio di genio della settimana se lo aggiudica colui che ha vinto, sì, che ha vinto, che ha inventato la telecamera. Allora, telecamera l'ho chiamata io,
2: sì.
1: Non è che si chiama telecamera, però è una telecamera con le tette, che ma mi ha fatto molto sorridere.
2: Con il seno, cioè,
1: allora, dai. Ora, i nostri amici del comedy non
2: si
1: possono
2: vedere la foto.
1: Te la faccio vedere io? No, non si apre, perfetto. È troppo hot.
2: È troppo hot,
1: come
2: davvero?
1: Mai?
2: Ma se la cerco?
1: Ma non lo so.
2: Voi cercatela.
1: Ma vabbè, non si apre. Comunque.
2: Comunque però, è una telecamera con le tette.
1: Ma se scrivi telecamera non ti esce.
2: Io scrivo telecamera con i seni.
1: Scrivi telecamera Barbie.
2: Eccola,
1: prova
2: qua.
1: A scrivere.
2: Ma questo no.
1: No.
2: Prova telecamera a Barbie.
1: Telecamera Barbie,
2: ah?
1: Prova.
2: Questo è uno spoiler. Telecamera Barbie.
1: No.
2: E questa qua?
1: No. Neanche. Vabbè, allora cercherò di spiegarvelo a voce. Che succede? Come funziona? È diventata virale questa immagine, ma in realtà non è che... Allora, stiamo parlando di una telecamera che non è che è stata prodotta in serie e tutti ce l'hanno. Ok. Però c'è un'usanza tra vicini. Insomma, questo tizio ha avuto questa idea e non è male come idea. Praticamente mettere le telecamere nei giardini, nei posti fuori casa. Ok. Una telecamera doppia, ok?
2: Sì.
1: Quelle da circuito chiuso per i ladri, per intenderci, con sopra una bambola, un volto di Barbie. Quindi le due telecamere diventano due tette.
2: Sembrano due seni.
1: Sembrano
2: due
1: tette.
2: Ho capito.
1: Ma qual è? Perché? Perché, cioè, qual è lo scopo? Inevitabilmente tu sei attirato da queste due tette che ti guardano.
2: È certo, cioè, è chiaro,
1: io no,
2: tu vedi due seni, vabbè.
1: Ma spesso può capitare. Cioè è proprio un'immagine che colpisce. Quindi il ladro, mentre sta facendo le sue faccende da ladro, si gira e ponendo il volto in camera è più facilmente riconoscibile poi per essere arrestato.
2: È un escamotage.
1: È un escamotage
2: per distrarre e stanare il ladro.
1: Bravissimo.
2: Quello che vuole.
1: Non potevi dirlo
2: meglio. L'effrazione.
1: Ecco, quindi niente, questa è la storia.
2: Comunque non ho trovato la foto, però da come l'hai descritto ho sicuramente capito.
1: C'era sul web, l'hanno tolta, si vede adesso perché è incredibile.
2: L'hanno tolta, secondo me sai perché l'hanno tolta? Perché no, perché sennò i ladri scoprono il trucchetto e non guardano più. Per quello.
1: Vero, vabbè, scatenatevi, ditemi cosa ne pensate. Io l'ho trovato geniale, genio della settimana,
2: genio, sì,
1: indiscusso.
2: Sì.

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
14: Sono le 15 e un minuto.
1: VRN Radio.
15: The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo parlato della telecamera, nome inventato, il dispositivo però qualcuno l'ha ideato in qualche modo. Due telecamere praticamente, sì, messe vicino, con una faccia di bambola, un volto, insomma, in modo che le due telecamere ricordino due seni. Così i ladri si distraggono, mettono il volto in camera, a favore di camera, e vengono poi facilmente riconosciuti. È un escamotaggio per fregare i ladri. Io l'ho trovato geniale, quindi si aggiudica il genio della settimana.
1: Pensa, anche il ladro che ha appena compiuto un grande furto in questa villa vede due seni, si distrae.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi ha pianificato, no? Tutto,
0: ma in effetti perché sembrano due tette appese. Dice,
1: no,
0: che,
1: infatti
0: dove
1: non
0: sono
1: riesco
0: finite?
1: A trovare la foto, ma forse l'abbiamo detto, l'hanno tolto. Perché,
0: vabbè. Comunque andiamo ai messaggi. Carla ci dice: quindi il trucco è semplice, ti fermi a guardare perché ti sembra strano, e intanto sei già stato ripreso in faccia. Sì. Geniale, ma inquietante.
1: Beh,
0: Carla, sì. Inquietante.
1: È inquietante.
0: No, forse inquietante lei intendeva, forse lei ha trovato la foto, perché in effetti non è, cioè, sembra un po' un robot.
1: Beh, no,
0: una robotta,
1: robota con
0: una
1: i seni,
0: una robota, sì, distopica. Fabrizio dice: in pratica non è la telecamera che ti segue, sei tu che finisci per darle il tempo di studiarti bene. Ribaltamento totale, vero anche questo,
1: vero.
0: Ma infatti lo scopo è geniale, ecco,
1: certo,
0: perché si sono aggiudicati questo premio, che voi siete d'accordo o meno. Ma poi tutto inventato, nome inventato, premio inventato,
1: tutto
0: decido io nel mio mondo immaginario.
1: Sì, va bene.
0: Andiamo da Giovanna e concludiamo con: immaginatevi il ladro che passa sotto la telecamera e dice: ma che cos'è questa roba? E poi scopre che era esattamente quello il piano, cioè farlo restare lì un secondo di troppo per autofregarsi. Eh sì, vuol dire che funziona però.
1: Ma certo che funziona, ma tu vedi due seni così in mezzo
0: che
1: all'aria
0: puntano.
1: Ma certo che li guardi, dai. Sì.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione.

L'azione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Alessandro mi è diventato improvvisamente pudico, non riesce a dire la parola tette.
1: Andiamo. Capezzolo, tette, che settimana, che è
0: come,
1: stata.
0: Come i bambini, culo, cacca,
1: tette,
0: cacca.
1: Culo, cacca, capezzolo, tetta.
0: Screggia, basta.
1: Beh.
0: Andiamo avanti,
1: sì.
0: E concludiamo alla stragrande,
1: sì.
0: Con un momento molto divertente, ma anche dolce. Recensioni dei neonati.
1: A proposito di bambini, infatti.
0: Per il capitolo hashtag flop and roll, ci siamo immaginati martedì, se sì. Non sbaglio, cosa direbbero,
1: il bambino,
0: cosa scriverebbero i bambini se potessero fare delle recensioni su questa vita, sul pianeta Terra e sulle persone che li circondano. Molto divertente.

0: on your radio. I'm on to you, yeah,
1: you. I'm not your number. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Grazie.
1: Siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora. Fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor.
2: Sì,
1: okay?
2: Sul pannolino,
1: su
2: il lettino.
1: Varie cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora, cominciamo con... Allora, intanto, appunto, il point of view, il
2: sì.
1: POV, è sono sulla terra da un mese e mezzo, ecco la mia recensione della famiglia.
2: Bene. Ah.
1: Ok? Mamma, 9 sì. su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire e lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me l'accorga.
2: Ah, carina, carina.
1: Poi abbiamo papà, attenzione, ah. 8 su 10.
2: Dai.
1: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io vabbè,
2: papà
1: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
2: Sicuro. Eh sì, probabilmente anche sì. tu. E lui deve fare più che un papà l'artificiere.
1: Poi abbiamo fratello.
2: Ah, fratello
1: 12
2: maggiore.
1: Su 10. Il mio fan numero uno. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumoroso, invadente, travolgente. Però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
2: che
1: della famiglia.
2: Che bella questa cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è cioè l'invidia del primogenito. In questo caso
1: piccoli,
2: no.
1: Piccoli no.
2: È
1: dai.
2: Vero, è vero.
1: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
2: Certo.
1: Atena in questo caso, gli abbiamo dato un nome
2: sì,
1: immaginario.
2: Sì.
1: Atena 9 su 10,
2: bene.
1: Servizio di sicurezza
2: più
1: privato.
2: Più del papà. Il cane, per adesso il papà è l'ultimo
1: cioè,
2: in classifica.
1: Abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
2: Sì, sì.
1: Poveri papà, che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato, non richiesto ma apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno che giustamente
2: certo,
1: si gira c'hanno i turni perde punti per il russare notturno
2: vabbè.
1: Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici
2: carina
1: molto
2: Atena
1: bello, molto bello e, la struttura 10 su 10 riscaldamento incluso room service attivo notte e giorno
2: certo.
1: Personale sempre reperibile niente bollette niente pensieri tutto compreso il servizio notturno è un po' caotico ma si stanno impegnando la sicurezza è garantita da un cane che russa ma giura di essere sveglio confermo il soggiorno a lungo termine anzi a questo punto a vita
2: carino

0: domenica.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, giunge al termine non solo questa puntata ma l'intera settimana. Lo posso dirti che con hashtag flop and roll le recensioni dei neonati mi è venuto in mente un film fantasmagorico.
2: Ah, beh.
1: Dillo.
2: Senti chi parla.
1: Bellissimo.
2: Infatti io quando ne abbiamo parlato, credo fosse martedì, sì, ho pensato subito a Senti chi parla.
1: Sì, perché è un'idea geniale, cioè sì, un'idea molto semplice, ma in realtà geniale, mai nessuno l'aveva fatta ancora.
2: Che poi non mi ricordo il doppiatore del bambino del film originale, in Italia era Paolo Villaggio.
1: Infatti stavo dicendo Fantozzi.
3: Oh, ma cosa vuole questo? Sì,
2: sì. Però non mi ricordo, adesso mi pare Robin Williams, però adesso
1: del cane?
2: Lo scopriamo.
1: C'era anche un cane?
2: Ah, nel capitolo 3 c'erano anche i cani.
1: Vedi.
2: Nel capitolo 3 c'erano i cani ed erano in italiano sempre. Sì. Renato Pozzetto e Monica Vitti.
1: Tanta roba.
2: Poi c'era anche la seconda parte dove c'era la sorellina.
1: Bello, bellissimo. E rivisitazione, diciamo, di Senti chi parla 2.0, secondo me, in versione animata, è stato Baby Boss. Però cartone animato, che è molto divertente, che insomma fa vedere un po' come si riorganizzano dietro le quinte i neonati.
2: Lo sai chi lo faceva il bambino invece? Bruce Willis.
1: Pensa te.
2: Sì.
1: Bellissimo. E il comedy ci regala sempre delle belle perle, anche solo per l'ispirazione, dove vaga la mente, i ricordi e le cose. E che dire, niente, dobbiamo però fare una pausa adesso, quindi domenica riposino, caro Alo.
3: Riposino.
1: Ah. Torniamo quindi con Alessandro Bisogni.
2: E torniamo con
3: Alessandra Bellotti.
1: E lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao, buona domenica.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando URN Radio.
6: URN Radio.
7: La tua radio. You make me feel

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Via del Mare, che è la causa delle code tra Casal Bernocchi e Bitinia in direzione Roma. Ulteriore incidente su Via Nettunense, con auto in coda tra Via della Meccanica e Via Genio Civile verso Anzio. Ed infine, incidente anche sulla Statale Pontina. Qui si sta in coda all'altezza di Castel Romano verso Roma. Passiamo agli eventi. Oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18, avrà luogo l'incontro di calcio Lazio-Inter, valido per la 36esima giornata di campionato di Serie A. Attive dunque le consuete modifiche alla viabilità nelle zone circostanti l'impianto sportivo già diverse ore prima del fischio di inizio. In chiusura i cantieri. Sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle ore 22 di martedì 12 maggio e fino alle 5 del giorno successivo, per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere fonoassorbenti è istituita la chiusura dello svincolo di Valmontone, in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Buon weekend a tutti voi. Abbiamo un bel po' di notizie, di argomenti da trattare, tanta musica da ascoltare. Tra poco parliamo del diesel, che lo usano in tanti, ma come ben sappiamo un po' la situazione, lo pagano sempre di più.
1: Scusa se ancora...

C'è una fetta enorme, cari amici di The Mag, di italiani che continua a guidare i diesel non per scelta ideologica ma per necessità. Eppure proprio queste persone oggi sono tra i più colpiti. Tipo in Friuli Venezia Giulia, per esempio, si parla di oltre 300.000 automobilisti coinvolti. Il motivo è una combinazione perfetta, ma nel senso sbagliato: accise aumentate, rincari del carburante, costi che salgono e non scendono. E mentre il mercato si sposta verso l'elettrico e l'ibrido, il diesel resta lì, ancora molto presente. 4 auto su 10 sono ancora alimentate così, e questo significa una cosa semplice: la transizione ecologica è partita, ma non tutti possono permettersi di salirci sopra subito. E allora succede questo cortocircuito: da una parte c'è chi spinge ovviamente verso il cambiamento, dall'altra milioni di persone che restano legate ad un sistema che diventa sempre più caro, e non perché vogliono restarci, ma perché per ora non hanno delle alternative reali.

0: WRN Radio.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Tra poco facciamo un viaggio nel tempo, esattamente di 100 anni fa. Una visita medica nel 1926 costava $4, oggi invece a distanza di 100 anni, dal 1926 al 2026, costa circa 150. Ecco, è cambiato un po' tutto, è aumentato un po' tutto, tra poco lo vediamo nel dettaglio.

Facciamo un salto indietro nel tempo, come già preannunciato, lo facciamo di 100 anni, 1926, una visita medica costava circa 4 euro, oggi si può arrivare tranquillamente a 150 e non è solo inflazione, ma è cambiato un po' tutto, la medicina è diventata più avanzata, con all'interno più tecnologia, è molto più precisa, ma anche più costosa e questo vale per tantissime cose, quello che una volta era accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio quotidiano. Il punto non è dire prima era meglio, il punto è capire come è cambiato il rapporto tra costi e vita, perché oggi sicuramente guadagniamo di più di prima, ma spendiamo anche molto di più per i servizi che prima erano più semplici. Allora la vera domanda diventa un'altra: stiamo vivendo meglio, stiamo solo pagando di più per vivere? È una domanda che non ha in realtà una risposta, o comunque non c'è una risposta semplice da dare, ma riguarda un po' tutti noi.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

C'è un cambiamento silenzioso ma molto chiaro che sta avvenendo nel mercato dell'auto. Stanno tornando protagoniste le piccole city car, che sono piccole, sono compatte, leggere, più accessibili, soprattutto più elettriche. Il motivo è semplice: costi, praticità, città sempre più congestionate. Marchi come per esempio Leapmotor stanno entrando forte nel mercato europeo con modelli pensati proprio per questo: meno spazio, meno consumi, più accessibilità. E mentre qualcuno sogna ancora il super SUV gigante, la realtà urbana va nella direzione opposta. Le auto si esige, no? L'auto più corta, più agile, più adatta alla vita quotidiana, anche perché oggi nella maggior parte delle città, delle grandi città italiane, parcheggio non si trova. Quindi se hai l'auto piccola hai maggiore possibilità, ecco, di trovarlo. E oggi acquistare un'auto piccola non significa più sacrificio ma scelta intelligente. Forse il futuro dell'auto non sarà fatto solo di eccessi ma di equilibri.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Si conclude anche la nostra settimana lavorativa. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, sempre qui, solito posto con The Mag. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.
0: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimosso l'incidente sulla Nettunense, traffico tornato regolare tra via della Meccanica e via Genio Civile in direzione Anzio. Permangono invece i disagi legati agli incidenti avvenuti sulla via del Mare e sulla statale Pontina. Si sta in coda rispettivamente tra Acilia e Vitinia e da Castel Romano a Castel di Decima, in entrambi i casi in direzione Roma. Inoltre, per traffico intenso sempre verso la capitale, auto in coda sulla diramazione Roma Sud all'altezza di Fiano Romano. Passiamo agli eventi. Oggi allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18 avrà luogo l'incontro di calcio Lazio-Inter, valido per la 36esima giornata di campionato di Serie A. Attive dunque le consuete modifiche alla viabilità nelle zone circostanti l'impianto sportivo, già diverse ore prima del fischio d'inizio. In chiusura l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. A partire dalle prime ore di domani, domenica 10 maggio, e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori settentrionale e orientale della nostra regione. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.

Buon sabato pomeriggio da Fabio Meli, tra poco comincia il recap di tutta una settimana per quanto riguarda Super Hits. Vi siete persi qualcosa? Potete recuperarlo qua, nella prossima ora che andiamo ad ascoltare su VRN Radio. Buon divertimento!

0: Beh, un fischio che si riconosce subito, no? Sicuramente per i più buoni. Ma poi mi viene in mente questa cosa qui. Ma sarà stato lui a fischiare veramente? Secondo qualcuno dice di sì. Questa canzone è Matilda di Henry Belafonte.
1: Matilda, Matilda.
0: La riconoscete questa voce? Ha fatto il giro del mondo Henry Belafonte. Basta una canzone e subito ti arriva il ritmo caraibico alle orecchie. Beh, lui è così. È stato uno dei grandi protagonisti della musica mondiale, simbolo della calypso, ragazzi. Non esiste più, c'è ancora la calypso? Qualcosa arriva da Porto Rico, mi sa. Musica folk internazionale è definita questa qua.
1: Everybody.
0: Che canzone storica. La sua carriera ha attraversato musica, cinema, attivismo per i diritti civili. Sì, perché Henry Belafonte era anche uno che si batteva per i diritti civili negli Stati Uniti. Pensate, lo sapevate che aveva collaborato anche con Martin Luther King Jr.? Sì, esatto, sostenendo i movimenti sociali a gran voce. Non questo brano, ma se andiamo a prendere quello che abbiamo trasmesso qualche tempo fa, quando abbiamo parlato ancora di Henry Belafonte e di Day O, il grande successo assoluto degli anni 50, successo globale. Pensate che non c'era internet, non c'era nulla, eppure certe canzoni rimanevano nella storia di tutti. La possiamo considerare una delle canzoni che ha scavallato, quindi le royalty non le prende più Henry Belafonte, anche se purtroppo ahimè non c'è più, ma probabilmente qualcosa è arrivato ai suoi parenti, ma ormai se è diventata popolare poi le sapete che non pagano le royalty, lo sapevate questo? No? Questa è Super Hits, anche queste informazioni vi dà.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: WRN Radio. The more you hear it,

Siete su VRN Radio. Questo che sentite è finlandese. Sempre i microfoni di VRN Radio, ci sono io, Fabio Meli, e questa è Super Hits. Parliamo dell'Eurovision perché ci stiamo avvicinando alla grande serata della finale dell'Eurovision Song Contest 2026. E questa canzone che sentite in sottofondo è quella che i bookmaker e un po' tutti danno come favorita vincitrice per la finale. È la canzone della Finlandia. Dunque, i protagonisti è difficile pronunciarli, quindi li lascio ai telecronisti dell'Eurovision. Lei si chiama Linda, so solo questo. Subito dopo troviamo dietro una lotta apertissima. Una è tra la Francia, che è una ragazza molto interessante, anche se poi la canzone è anche quella un po' lirica, e la Danimarca, che negli ultimi anni è stata sempre eliminata per quanto riguarda le semifinali, no? È sempre arrivata esclusa dalla finale, invece quest'anno è addirittura favorita. Quella della Francia punta su una ballad potente vocale, mentre la Danimarca gioca sul carattere solito, l'elettropop. E l'Italia dov'è? Il nostro Salda Vinci dov'è? Le quote lo vedono competitivo.

competitivo ma non favorito assoluto. Può giocarsi un posto tra i primi 5, ma dipende dalla live che presenterà poi durante la performance. Sapete che è molto molto importante l'Eurovision, la performance. Abbiamo altri favoriti di questa vittoria finale: c'è la Romania, la Grecia e l'Australia. Forse è una delle prime volte che l'Australia è data tra le favorite. Chi vincerà l'Eurovision lo scoprirete su VRN Radio il prossimo 16 maggio, sì, 16 maggio, alla finalissima dell'Eurovision Song Contest.

0: vai.
1: La voce inconfondibile di Elton John.
0: Zero hour, 9 a.m.
1: Facciamo un passo indietro nel tempo, quando un tour mondiale si è fermato all'improvviso. Una delle leggende della musica internazionale ha dovuto sospendere improvvisamente questo tour. Siamo nel 2017, Elton John viene colpito da una rara e potenzialmente letale infezione batterica durante appunto questo tour sudamericano. Beh, vabbè, cioè, dato in Sud America ci sono, sappiamo, Anch'io sono stato in Sud America, avevo una paura di queste robe qua, però ce l'ho fatta, sono tornato vivo e vegeto. Si è dovuto fermare, completamente fermare le esibizioni. Il musicista è stato ricoverato d'urgenza e ha trascorso due notti in terapia intensiva. Ma si può, cioè in Sud America hanno avuto in terapia intensiva il grande Elton John. Quindi ha cancellato tutti i concerti che erano in programma, sia quelli del Sud America sia quello degli Stati Uniti. Questo è successo appunto nel 2017. Dopo il recupero, Elton John è tornato sul palco con la stessa tournée, cioè l'ha recuperata, raccontando che i medici gli avevano detto che il peggioramento era arrivato in modo improvviso e inaspettato durante i suoi spostamenti tra una tappa e l'altra. Probabilmente l'avrà punto il classico mosquitos sudamericano e alla fine, cioè, da lì non si scappa, ragazzi. Se vi punge uno di quelli, ai ai ai, siamo messi male. Comunque Elton John è ancora qua e canta ancora grandissime e bellissime canzoni.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Beh, qui suonano. Anche live, tra l'altro. C'è stato un esperimento musicale, siete sempre su WRN Radio, sempre Super Hits con Fabio Meli, che era un po' una provocazione, un album senza suoni che però ha fatto girare milioni di streaming. L'album del 2014 di questa band funk americana che si chiamano Wolfpack, che ha pubblicato questo album dal titolo Sleepify. Un album composto interamente da tracce di silenzio su Spotify. Ma stai scherzando? Cioè, non c'era niente. L'idea era molto semplice, guarda. Far ascoltare le tracce in loop durante il sonno per generare le royalty e finanziare un tour gratuito, che i fan hanno accettato, perché infatti se andate a sentire quello che c'è in sottofondo, il tour ha funzionato. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un album di silenzio, i fan sono riusciti a fare gli streaming vari e poi sono andati in tour. Davvero una cosa che non, cioè inaudita, non ho mai sentito una cosa del genere. Il progetto è diventato uno dei casi più citati di hack creativo dello streaming musicale, tanto da essere studiato come esempio di come gli algoritmi di riproduzione possono essere sfruttati in modo non convenzionale. Quindi amici miei, se volete far salire un disco, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, volume basso e 150.000 streaming, che sicuramente va primo in classifica.

0: Chiudiamo qua la puntata recap della settimana. Un buon sabato di nuovo a tutti. Divertitevi stasera. Da Fabio Meli è tutto. Vi do appuntamento lunedì, sempre alla stessa ora, alle 17 con Super Hit. Ciao a tutti.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano un nuovo incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna. Un tamponamento tra tre veicoli è la causa delle code a tratti tra le uscite Nomentana e il bivio per la Roma Teramo. Rimosso invece l'incidente sulla Via del Mare, traffico ora scorrevole tra Acile e Vitinia verso Roma, mentre sulla statale Pontina si sta ancora in coda per il sinistro avvenuto in precedenza da Castel Romano a Castel di Decima, sempre in direzione Roma. Inoltre, per traffico intenso, sempre verso la capitale, auto in coda sulla diramazione Roma Nord all'altezza di Fiano Romano. Passiamo ora agli eventi. Oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18, avrà luogo l'incontro di calcio Lazio-Inter, valido per la 36esima giornata di campionato di Serie A. Attive pertanto le consuete modifiche alla viabilità nelle zone circostanti l'impianto sportivo. In chiusura, l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. A partire dalle prime ore di domani, domenica 10 maggio, e per le successive 12-18 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionale e orientale della nostra regione. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
0: QRN Radio.
4: La classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su QRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su QRN Radio. Number 12.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
2: Ed è proprio il caso di dire ben ritrovati amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine. Purtroppo appunto avrete notato tantissimi i nostri ascoltatori le mie assenze ben 2 settimane, cause tecniche, nulla di preoccupante, però non ho potuto presidiare qui gli studi di VRN. Però niente, adesso siamo di nuovo qua, mi siete mancati, musica sempre dance, la nostra e-dance, io sono sempre DJ Rico. Abbiamo già ascoltato alla posizione numero 12 Meek con Fabulous, in discesa dalla scorsa settimana, dove si trovava, andiamo un po' a vedere, si trova alla posizione numero 11, quindi questa settimana alla numero 12. Puntata sempre piena, ricca, non andate via, andiamo a ascoltarci il proseguo di questa E-Dance. Number 11.

0: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
1: Inconfondibile la voce di Sia, che torna a cantare con il DJ numero uno al mondo David Guetta, in collaborazione questa volta con anche Afrojack, per questo brano che si chiama Awake Tonight, che sale questa settimana dalla posizione numero 23, si affaccia fino alla posizione numero 11. Ricorderete appunto Sia collaborò con David Guetta anche per Titanium, famosissimo brano del credo 2011, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia proprio del 2011. Posizione numero 10 invece stabile anche lei, Bebe Rexha, un'altra collaborazione, questa volta non con David Guetta, però anche lei collaborò con David Guetta qualche anno fa per appunto I'm Good, brano rifacimento di Blue dei nostri Eiffel 65. Questa volta Bebe Rexha si trova con New Religion, alla posizione numero 10 è stabile. Ma volevo darvi una notizia molto interessante, perché io amo ballare e non voglio farlo da solo, è per questo che faccio il DJ. Queste non sono parole mie, ma parole addirittura di Ricardo Villalobos, famosissimo DJ house e techno cileno, che dice appunto: quello che amo è energia immediata tra le persone, a volte senza spiegare nulla succede qualcosa. Le parole di Ricardo Villalobos arrivano da interviste sparse nel tempo e tornano sempre lì, sullo stesso punto: il dance floor come spazio condiviso, non come palco. Infatti io me lo ricordo, Villalobos è sempre anche abbastanza attirato nei suoi DJ set, però si diverte, lui è uno che si diverte molto, si fonde molto col pubblico, si fonde soprattutto. Vabbè, continuiamo. Per Villalobos il centro non è il controllo della pista, ma quello che succede tra le persone, un'energia che nasce senza bisogno di spiegazioni e che cambia forma mentre la musica scorre. Nel suo percorso, diventato uno dei riferimenti della scena house e techno, il DJ set viene spesso raccontato come un flusso continuo più che come una sequenza di brani, un modo di suonare che lascia spazio al momento più che alla struttura. Queste le parole di Ricardo Villalobos, famosissimo DJ cileno. Ma siamo arrivati alla posizione numero 9, andiamo a ascoltarci la 9. Sì, abbiamo David Guetta e Jennifer Lopez. Number 9.

0: scopri i protagonisti della scena dance con la classifica Hit Dance.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Spot. Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio.

0: negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
1: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica It Dance. Number 7.

posizione numero 9, quindi per David Guetta e Jennifer Lopez con la loro Save Me Tonight, dove ci sono già in giro dei bei remix che io già ho catturato e acquistato in giro per il web, ce n'è anche di molto molto carini. Posizione invece numero 8 stabile, abbiamo Kungs Boys Noise con Getaway, altro bellissimo disco, piace tanto anche a un mio caro collega DJ che saluto, DJ Sal, grande amico che ha festeggiato 41 anni proprio domenica 3 maggio, e io ho suonato alla sua festa di compleanno, una festa davvero davvero molto molto bella, e facciamo anche complimenti a sua moglie Sara per averla organizzata veramente alla perfezione, bella bella bella bella, grazie ancora, un abbraccio amici. Alla posizione invece numero 7 abbiamo Harry Styles, ex number one della nostra E-Dance, un po' di tempo fa, è passato un po' di tempo e anche un po' di posizioni, ma per gli amici di Torino spero di non essere in ritardo, volevo annunciarvi questa sera qui a Torino al Milk, famosissima discoteca torinese, ex Lagar, dove io andai per la prima volta nel 2000, sì, feci il 19 compleanno, comunque erano quegli anni lì, e andai per la prima volta a Lagar, ormai Lagar non esiste più, ma esiste il Milk, dove questa sera, appunto sabato 9 maggio, ci sarà Locodice in concerto, cioè DJ set di Locodice con Yaya e Davide T dal Savana, la ricorderete, Savana Potente, famosa serata itinerante qui a Torino. Quindi questa sera 9 maggio, mi raccomando, Milk, spero ci siano ancora posti, sto guardando, sì, c'è la seconda release a 30 euro, quindi andate, correte, magari troverete anche me, non lo so, adesso devo vedere perché anche io ho degli impegni di lavoro musicali molto molto importanti. Bene, proseguiamo con la nostra E-Dance, siamo alle posizioni già un po' più calde, un po' più calienti, la numero 6, Calvin Harris. Number 6.

E tiene ancora botta alla posizione numero 6 Calvin Harris con i Casabian e la loro Release the Pressure, sempre anche qui su VRN, spesso in rotazione musicale durante tutta la giornata. Mentre posizione numero 5 in risalita dalla posizione numero 6 abbiamo Gordo Rainier Zonewell con Loco Loco, appunto alla posizione numero 5. Ma finalmente io sono riuscito la scorsa settimana sono riuscito ad andare a vedere questo Michael. Finalmente ce l'ho fatta, sono riuscito ad andare anch'io, non ce l'ho fatta prima, non sono andato alla prima, diciamo, qui a Torino per problemi, diciamo, di lavoro, impegni più che problemi, impegni di lavoro, e non sono riuscito ad andare proprio la prima sera, però l'ho visto e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. Mi aspettavo, io che sono comunque un fan, io lo dico da quando sono bambino, sono un fan di Michael Jackson, mi aspettavo qualcosa di più emozionante. Io ho sentito persone che hanno pianto, persone che emozionatissimi. Io no, se posso dire la verità, io mi emoziono a vedere ancora un concerto di Michael o ascoltare una canzone, ma che sia di Michael Jackson. Quindi niente, il film, complimenti, bravi, è stato bello comunque rivedere o rivivere, diciamo, quello che ovviamente non abbiamo comunque mai visto, perché non è che vedevamo il padre Joseph che le suonava Michael, questo non l'abbiamo mai potuto vedere, quindi niente, è stato qualcosa di diverso, ok, però io diciamo che preferisco sempre vedermi un bel concerto di Michael. Va bene, dai, non polemico, non niente, quindi proseguiamo con la nostra E-Dance.

0: Radio.
1: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Stop! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
4: Number 2.

Sono oramai dappertutto, li vediamo, mi pare che siano stati anche qui a Milano per un evento a sorpresa, quasi a sorpresa, in stazione centrale a Milano, gli Another e i 54, c'è il mio insegnante d'inglese che mi dice sempre non è 54, è 54 Ultra, ok, e hanno suonato proprio a Milano in stazione centrale per un evento all'aperto, proprio loro, gli Another con Talk to You, li abbiamo qui in classifica alla posizione numero 4 stabili, mentre alla posizione numero 3 anche loro The Bosa. Questo brano sta veramente facendo molto molto bene in giro per il mondo con Magnetic. Vabbè, cosa dire di Bob Sinclair, I Can't Wait, stabile alla posizione numero 2. Non ci sono altre parole per questo brano bellissimo e suonatissimo, nonché ballatissimo. Ma siamo arrivati alla posizione calda, la più alta della nostra classifica, alla posizione numero 1. Chi andiamo a trovare? Una vecchia conoscenza della E-Dance. Andiamoci ad ascoltare lei, la regina. Number 1.

Eh sì, è ancora lei stabile, la nostra regina Lady Gaga con Dolce, con Runaway, sì, a colonna sonora del film Diavolo Veste Prada 2, no? Ma c'è anche Bruno Mars in mezzo, So che appunto c'era anche lui tra gli artefici di questo brano. Vabbè, comunque bel brano, è sempre una hit Lady Gaga quando apre bocca. Non può che essere nelle prime posizioni di tutte le classifiche, non che nella nostra E-Dance. Ma facciamo un breve riepilogo, perché anche quest'oggi la nostra puntata è giunta al termine. Alla quinta posizione c'era Gordo Reinier Zonneweld con Loco Loco, in salita dalla numero 6. Alla numero 4 stabili gli Another con Talk to You e 54 Ultra. Alla posizione numero 3 stabile The Bosa con Magnetic. Alla posizione numero 2 c'era Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. E numero 1, appena ascoltata, Lady Gaga con Runaway. Allora io, DJ Rico, vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo, ore 18, con la E-Dance, in replica alla domenica, sempre alle ore 18. E saluto, come al solito, gli amici che ci ascolteranno domani, la domenica del 9. E faccio anche gli auguri a tutte le mamme, perché quasi mi dimenticavo. Li faccio a tutte le mamme, nonché alla mia, e quindi date un forte abbraccio a tutte le vostre mammine. Questa sera invece alle ore 23, sempre su VRN, il mio programma di musica mixata Enjoy the Mix, non vi perdete neanche quello. Io vi do un forte abbraccio, vi auguro buona musica sempre, ovunque, ma soprattutto qui su VRN.

0: international, independent Italian. WRN Radio, listen to around the world.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il grande raccordo anulare, rimosso l'incidente in carreggiata interna, ora per traffico intenso, code a tratti tra la Casilina e l'Appia. In carreggiata esterna, auto in coda tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare e più avanti code a tratti tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, stavolta per incidente si sta in coda tra Togliatti e Fiorentini in direzione centro. Più avanti, a causa di un ulteriore sinistro avvenuto in tangenziale est, al momento è chiuso il nodo di immissione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare. Infine, nel quadrante sud della capitale, sulla statale Pontina, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, code a tratti ora per traffico intenso tra Castel Romano e Spinaceto verso Roma. E chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. A partire dalle prime ore di domani, domenica 10 maggio, e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori settentrionale e orientale della nostra regione. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: VRN Radio. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Sono le 20:01.
0: URN Radio.
15: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
16: 2003.
17: Amici ed amiche, ben ritrovati su Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta, in regia come sempre Giorgia, e oggi saliamo sulla macchina del tempo destinazione 2003. Un anno particolare tra reality che esplodono in TV, l'arrivo di Sky Italia ed una musica che cambia pelle. Il pop incontra il rhythm and blues, il rock si fa più oscuro ed arrivano nuovi tormentoni internazionali. È l'anno di Giorgia, degli Evanescence, di Eminem, ma anche di hit latine che ci fanno ballare tutta l'estate. Siete pronti? Si parte dalla posizione numero 10. Apriamo questa classifica con un brano che ha fatto qualcosa di incredibile. Ha portato la musica bhangra indiana nelle discoteche italiane. Mundian Tubak Ki di Punjabi campiona addirittura la sigla di Knight Rider, un assurdo mix che nel 2003 funzionava alla grande.

Dall'India alle atmosfere più intime, perché in posizione numero 9 troviamo una delle ballate più emozionanti di quegli anni, White Flag con Daido, che nel 2003 era ovunque. White Flag è forse il suo brano più iconico, una canzone che parla di amore ostinato, di quelli che non si arrendono mai, anche quando dovrebbero.

0: be.
1: Dalle emozioni inglesi torniamo in Italia con una voce che non ha bisogno di presentazioni. In posizione numero 8 arriva Eros Ramazzotti che, con un'emozione per sempre, firma uno dei suoi classici intramontabili. Una dichiarazione d'amore pura diventata colonna sonora di milioni di storie.

E adesso preparatevi, perché alla posizione numero 7 arriva uno dei rapper più influenti della storia. Troviamo Eminem. Colonna sonora del film 8 Mile, Lose Yourself di Eminem è molto più di una canzone, è un inno alla determinazione. Nel 2003 conquista anche l'Oscar.

dalla rabbia del rap passiamo ad una reinterpretazione che ha fatto discutere ma anche emozione, che ha fatto discutere ma anche emozionare, da parte di un'artista italiana che scopriremo tra poco solo dopo una breve pausa.

0: Tuo smartphone o tablet, l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Your passion for music.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 2003.
4: Riprendiamo con Hit Parade History dedicata all'anno 2003. In posizione numero 6 troviamo Elisa, che decide di reinterpretare un capolavoro di Mia Martini. E il risultato è semplicemente magico. Una versione delicata ma potentissima.

Dopo Elisa restiamo in Italia perché alla posizione numero 5 arriva una band che proprio in quell'anno esplode definitivamente. Loro sono Le Vibrazioni e Dedicato a te è uno dei debutti più forti degli anni 2000. Le Vibrazioni portano un rock pop diretto, sincero e conquistano subito il pubblico.

0: Ora si cambia completamente ritmo perché in posizione numero 4 si balla eppure tanto. Sean Paul nel 2003 domina le radio con il suo dancehall irresistibile. Get Busy è un tormentone globale e impossibile stare fermi con questo brano.
1: Sì.

0: E a proposito di energia, alla numero 3 arriva un brano che ha segnato un'intera generazione. Ma lo scopriremo tra poco dopo una breve pausa.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa. The more you hear it, the more you feel it.
2: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
4: 2003.
0: Terza ed ultima parte di Hit Parade History dedicato al 2003. In terza posizione troviamo gli Evanescence, Bring Me to My Life. Gli Evanescence portano il rock gotico nelle classifiche mondiali e Bring Me to Life è potente, drammatica, e la voce di Emily è semplicemente indimenticabile.

Dalle sonorità dark ci spostiamo verso ritmi latini che hanno fatto ballare tutta Italia. Obsession è la hit del 2003. Il gruppo Aventura porta la baciata nelle radio italiane e da quel momento nulla sarà più lo stesso.

E adesso ci siamo, la numero 1 del 2003, una canzone italiana, intensa, legata anche al cinema. Gocce di memoria di Giorgia è la canzone più amata del 2003 in Italia. Colonna sonora del film, La finestra di fronte è un brano struggente che parla di ricordi e perdita e che ancora oggi fa venire

0: capolavoro senza tempo e una degna numero uno per chiudere questa classifica. Così si chiude il nostro viaggio nel 2003, un anno di grandi emozioni tra hit internazionali ed orgoglio italiano. Da Obsession a Lose Yourself, passando per Giorgia, la musica ci ha raccontato un mondo che cambiava, ma che sapeva ancora emozionare. Io sono Pasquale Auletta in regia Giorgia, grazie per aver viaggiato con noi, l'appuntamento è alla prossima puntata di Hit Parade History, dove scopriremo un nuovo anno, nuove storie e nuove canzoni da rivivere. Buona musica a tutti!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: La tua radio.

0: Esiste in natura una varietà di farfalla, l'effimera, che vive solo un giorno. Tutte le esperienze di questa creatura avvengono in 24 ore. Tutti i suoi progetti si realizzano in quel tempo che a noi esseri umani appare così limitato. Delle emozioni che ho provato nella mia esistenza mi rimane solo un vago sentore, che non vale nemmeno la pena di tentare di descrivere. È come un profumo che sta svanendo, poco alla volta. La bocca del fiume, di Antonio Fiore, Bertogni Editore, collana Schegge.
1: Da leggere.
2: Cos'è il vero male? Non è un gesto teatrale, ma un difetto intrinseco nella realtà, una ineludibile stonatura. È il rumore ruvido e costante a cui gli umani si sono abituati così tanto da non accorgersene. In un cratere di un satellite morto, il male è costretto a confessare. Il demone Greta è sotto esame celeste e deve spiegare come Agnese, una ragazza dalla fede inquieta e curiosa, abbia trasformato l'azione in antitesi perfetta alla tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo libro di Gennaro Maria Guaccio. Homo Scrivens.
3: Da leggere. Un maestro di coro cerca l'accordo perfetto. Lo trova nelle partiture antiche di Stefano Tempia, un musicista visionario ottocentesco che ha sfidato le convenzioni per ridare voce al canto corale. Tra le vie e i palazzi della Torino di oggi e di ieri, una donna misteriosa, un'indovina, racconta l'eternità della sua musica. Il tempo di Stefano, di Antonella Manduca, per Golem Edizioni.
4: Da leggere.
5: Una relazione lentamente franata accanto ad un angelo bizzarro, tramutato in astuto furfante. Ed io, la Gabriella innamorata e festosa, ridotta vittima. Poi avviene il miracolo, grazie alla scrittura terapeutica accompagnata. Il volo di Gabriella, la rinascita di una vittima d'abuso. Gabriella Lai e Maria Alessandra Ferrio, prospettiva editrice.
4: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:03.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: VRN Radio, più l'ascolti.

0: non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono e, come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

0: te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Il sabato sera si accende con la musica più calda. Te le suono tutte.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare, magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
14: Sono le 21:59.
1: VRN Radio.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: WRN Radio. Is that what you want? A Kenny Valley
1: heart. Never enough. Give you all my love. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.

siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi. Il tempo dalle nostre parti corre veloce, lo diciamo sempre. Fine di Telesuono di quest'oggi, abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Appuntamento rinnovato domani, stessa ora e stessa radio. Mi raccomando, voi rimanete con noi perché su

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
14: Sono le 23:00.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
13: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
14: È mezzanotte e un minuto.
15: QRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: E rieccoci amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti. Oggi puntata speciale come ogni sabato, il Best Of. Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
0: Best Of, abbiamo anche noi il meglio del meglio del meglio del meglio, il nostro Alo, pronto, prontissimo. Ti ricordi che cosa abbiamo selezionato per questa puntata del sabato?
1: Ma secondo te non mi ricordo. Noi oggi intanto siamo andati a riprendere il capitolo di giovedì, ovvero frase sì, contesto no.
0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh. In cui la frase di questa settimana era fai tu.
0: Fai tu. Però attenzione,
1: Ale, fai tu.
0: Quando lo dite e a chi lo dite.
1: Ale,
0: ecco, a me non dirlo mai.
1: E allora faccio io.

0: prosegue con il best of del Comedy Radio Show in questo sabato insieme con, che bello, non vedevo l'ora, nel momento in cui ne abbiamo parlato mercoledì, già sì, pensavo di riproporlo in questo sabato, vi voglio, esatto, vi voglio presentare la telecamera.
1: Sì, la telecamera con i seni.
0: Eh no, se lo devi dire dillo bene, che è la telecamera con i seni, la telecamera. No, la telecamera.
1: La telecamera.
0: La telecamera con
1: le tette.
0: Che cazzo.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: La frase di oggi, anche carina, rispettosa, una frase fiduciosa, ovvero fai tu, i contesti un po' meno, dipende insomma quando viene detta e a chi. Andiamo a leggere i messaggi. Spesso abbiamo capito che è come dire, motivo di litigio tra coppie.
1: Motivo anche di rottura tra coppie. Serena scrive, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Io ho detto fai tu al mio ragazzo per scegliere la pizza. Ha preso la marinara, io volevo la quattro formaggi. Da allora non dico più fai tu, dico fai tu ma senza rovinarmi la serata. Però Serena mia, allora Serena, io lo dico a te ma uso te per...

0: Sì, sì, okay? Sì.
1: C'è tutta una filosofia dietro quella pizza, bene, lì. E qua secondo me è proprio questo l'argomento, è itinerante.
0: Andiamo a vedere. Comunque e Serena ovviamente si gioca. Ciao Serena. Però ecco, magari
1: andiamo da Matteo, va?
0: Andiamo da... Comunque Serena, la quattro formaggi è la mia pizza preferita, quindi nel dubbio la persona viene a mangiare la pizza con me.
1: Sei già impegnato.
0: Ho detto che mi voglio fidanzare con Serena, che ci mangiamo la stessa pizza.
1: Hai ragione.
0: Matteo, ciao Matteo.
1: Ciao Matteo.
0: Scrive: la mia collega mi ha detto fai tu per scegliere l'orario della riunione. Ho scelto le 9. Lei voleva le 11. Ora mi guarda come se avessi tradito la sua famiglia.
1: Ti posso dire, questo è un altro grande tema, perché caro Matteo, ti capisco, perché finché sono parenti, fidanzati,
0: certo,
1: fidanzati, uno sopporta, ma quando sono i colleghi, ma...
0: Ma poi fai tu, colleghi, ma poi... Orario della riunione, ma quella voleva le 11, quella, la collega di Matteo. Quella,
1: posso dire, se tu mi dici fai tu, non la facciamo.
0: Ah, brava.
1: Risolviamo.
0: Ale, la prossima riunione che dobbiamo fare con la redazione, non mi va più di decidere un orario, fai tu.
1: Non la facciamo.
2: Bello. Se mi guardi così.

0: Si prosegue con il best of del Comedy Radio Show in questo sabato insieme con, che bello, non vedevo l'ora, nel momento in cui ne abbiamo parlato mercoledì, già sì, pensavo di riproporlo in questo sabato, vi voglio, esatto, vi voglio presentare la telecamera.
1: Sì, la telecamera con i seni.
0: Eh no, se lo devi dire, dillo bene, che è la telecamera con i seni? La telecamera. No, la telecamera.
1: La telecamera.
0: La telecamera con
1: le tette.
0: Che cazzo.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno.

0: dicevamo poco fa, il premio di genio della settimana se lo aggiudica colui che ha vinto, che ha inventato la telecamera. Allora, telecamera l'ho chiamata io, non è che si chiama telecamera, però è una telecamera con le tette che mi ha fatto molto sorridere.
1: Con il seno,
0: allora, ora ai nostri amici del comedy non
1: si
0: possono
1: vedere la foto.
0: Te la faccio vedere io? No, non si apre, perfetto. È troppo hot.
1: Come davvero? Mai? Ma se la cerco?
0: Ma non lo so.
1: Voi cercatela.
0: Ma vabbè, non si apre. Comunque
1: però, è una telecamera con le tette.
0: Ma se scrivi telecamera non ti esce.
1: Io scrivo telecamera con i seni.
0: Scrivi telecamera Barbie.
1: Eccola,
0: prova
1: qua.
0: A scrivere.
1: Ma questo no.
0: No. Prova
1: telecamera
0: a scrivere.
1: Barbie.
0: Telecamera Barbie, prova.
1: Questo è uno spoiler. Telecamera Barbie.
0: No.
1: E questa qua?
0: No. Neanche. Vabbè, allora cercherò di spiegarvelo a voce. Che succede? Come funziona? È diventata virale questa immagine, ma in realtà non è che... Allora, stiamo parlando di una telecamera che non è che è stata prodotta in serie e tutti ce l'hanno. Ok. Però c'è un'usanza tra vicini. Insomma, questo tizio ha avuto questa idea e non è male come idea. Praticamente mettere le telecamere nei giardini, nei posti fuori casa. Sì. Ok. Una telecamera doppia, ok?
1: Sì.
0: Quelle da circuito chiuso per i ladri, per intenderci, con sopra una bambola, un volto di Barbie. Quindi le due telecamere diventano due tette.
1: Sembrano due seni, ho capito.
0: Ma qual è? Perché? Perché, cioè, qual è lo scopo? Inevitabilmente tu sei attirato da queste due tette che ti guardano.
1: Certo, è chiaro,
0: io no,
1: tu vedi due seni, vabbè.
0: Ma spesso può capitare. Cioè, è proprio un'immagine che colpisce. Quindi il ladro, mentre sta facendo le sue faccende da ladro, si gira e ponendo il volto in camera è più facilmente riconoscibile poi per essere arrestato.
1: È un escamotage per distrarre e stanare il ladro.
0: Bravissimo.
1: Quello che vuole.
0: Non potevi dirlo
1: meglio.
0: Ecco, quindi niente, questa è la storia.
1: Comunque non ho trovato la foto, però da come l'hai descritto ho sicuramente capito.
0: C'era sul web, l'hanno tolta, si vede adesso perché è incredibile.
1: L'hanno tolta, secondo me sai perché l'hanno tolta? Perché sennò i ladri scoprono il trucchetto e non guardano più. Per quello.
0: Vero, vabbè, scatenatevi, ditemi cosa ne pensate. Io l'ho trovato geniale, genio della settimana, indiscusso. The Comedy Radio Show.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: È 1:58.
4: VRN Radio. The Comedy Radio Show.